Angelo Mann a Giacomo Leopardi. Natan Fenchius, Narie Campusante, Spannette torna torna, do ai tasta sta rimma toia mufete che è ammurbante. Chiene patenze, tutta mierca ignasta. Avesse scritta mai stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente. Na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fu fatta che hanno surzo roce sotto cantere e fele, pure lo trova. A vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista avere una prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E ma volesse che scrivesse bravo. Ma va fangulo, non ci scasso cazzo.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Mia nonna Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, credere, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: jams and specialities.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:42.

isn't it wild? Oh, isn't it wild?

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

0: complimenti per questa bomba, l'Holocaust America.
1: Sì, ma ci starà credo poi sulla edizione del disco, tra virgolette, perché sarà uno scaricabile a gratis. Ci sarà anche un featuring speciale che non vi dico. Un featuring, diciamo uno schittino sopra. Un eroe dell'hip hop italiano, assolutamente un eroe dell'hip hop, non sto scherzando, è una roba che la gente si cagherà sotto, diranno ma perché a voi ve l'ha fatto e a noi no? Perché noi siamo simpatici, mentre voi ci avete sti cazzo di cappellini.
2: Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro.

0: 7.7
1: rumore
0: nel lettere cittadino.

oggi assumo la direzione dell'ufficio politico. Voi saprete tutti che io fino a ieri mi sono occupato di assassini. E con un certo successo. Non è senza significato che abbiano destinato proprio me, in questo momento, alla direzione dell'ufficio politico. Ciò è stato deciso poiché, tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un

0: hanno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite, l'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà.
1: Bravo, bravo dottore, complimenti.

A volte le tempeste non arrivano già formate. A volte crescono nel corso dei giorni, anche di settimane. Una tempesta artica si sposta verso sud e si scontra con un uragano tropicale diretto a nord. Quando questi due fenomeni meteorologici si incontrano, creano una tempesta esplosiva. La somma della loro energia distruttiva è superiore a quella che avrebbero avuto se non si fossero scontrati. I meteorologi le definiscono le condizioni perfette per una tempesta letale. E quando arriva una tempesta perfetta, bisogna riconoscerla per quello che è. Riconoscere la sua potenza distruttiva e tenersi forti.

Ma io volevo soltanto una cosa, c'è da buono. Io non ero in Germania, mi c'è un buccio di buccio di buccio. Va bene, va bene, allora io c'è da buono. E parte da Germania, quello c'è da buono. È rimasto un prendere, c'è da cosa, alla radio qui cassetta, via da fare. Ah, io riprendo una cosa, a riprendere la ragione. Allora c'è da buono, tutto quanto cose, c'è da buono, tutto quanto, e bordo, ho finito pure. Ah, io riprendo la macchina, c'è da buono, tutto quanto cose, e c'è da buono, tutto quanto, c'è da buono, tutto quanto cose, no? Allora io arrivo di qua, tutto quanto quando lancio dei pacchi, pacchetto di un supermercato, niente, prendo quello che c'è, tutto quanto, c'è da buono. Arriva la ragione, io non ho niente, arriva le cose, io arrivo, usa di andare, eccetera, vabbè, o para presto, io non voglio vedere che sta, io non voglio parlare. A poco siamo io, che invece altri già per favore, io non dicevo, non voglio disgraziare. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non

accade che la realtà sia troppo complessa per la trasmissione orale. La leggenda la ricrea sotto una forma che le permette di percorrere il mondo.

0: Ma Gabri, il momento è grave.
1: No, dico, nella misura in cui il prezzo dell'oro ha toccato vertici da capogiro, fagocitando l'inflazione secondo la logica alienante del consumismo, a monte nascono tutta una serie di problemi gravissimi. Se te vuoi comprare un uovo oggi, bisogna che prima ti trovi un socio, così uno se mangia il rosso, l'altro se beve la chiara, e diventa un problema di massa. E la massa, che cos'è?
2: Ma...
1: la massa è una marea di gente, la massa sono tanti. Il problema diventa sociale, dall'uovo, se fa presto arriva la guerra atomica. Ma tu te rendi conto, a Gabriele, che pericolo di niente!
2: Sì.

Oggi su Radio C Roma, rebetico a colazione. Dalle taverne dei bassi fondi della Grecia. Amori traditi, nostalgia per la patria lontana, una boccata di hashish e rezzina a fiumi. È una musica che non ti vuole rendere migliore, ma solo te stesso. Ha una carica eversiva. Si ribella a tutto quello che finisce per occultarci a noi stessi.

Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo, qui gli mettiamo il culo. Pure qui si inculiamo, perché qui si inculiamo. Qui, ma che cazzo sei combinato? Qui ti si inculano. Eppure qua, qui ti si inculano. Qui ti si inculano. Qui si inculiamo noi. Qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio. E qui ti si inculano a te. Qui ti si inculano. Qui ti si inculano. Pure qui ti si inculano. Per quanto qui si potremmo inculare noi. Poi vediamo, lasciamo lavorare. Qui si inculiamo noi. Qui si inculiamo noi. Qui ti si inculano. Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculiamo siamo sempre in due? E quando lo doppio inculo sempre solo? No, per sapere. Che miracolo.

0: razzista. Perché non parliamo di toni negri?
1: Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere...
0: No, no, mica per altro.
1: Vuoi essere...
0: Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io.
1: Già, è vero.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 35%.
1: Hey, come on! Recording, take two!

0: No.
1: It's people. Soylent Green is made out of people.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, a lui gli piace.
6: Hey Ben!
7: What, Benny?
6: Did you hear about the new epidemic going around? Every man, woman and child is catching it. It's spreading from town to town. It's called the Daptic. And they say you get it in your pants.
7: Oh, hell, Binky. That ain't no epidemic. That's a brand new thing.

0: essere in collegamento con una compagna che è appena tornata dalla Cisgiordania. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo. Allora, ti faccio una prima domanda sul insomma sugli ultimi accadimenti, sulla situazione che hai lasciato in Cisgiordania prima di partire, contando sì il momento particolare, visto che una settimana fa, durante uno degli innumerevoli attacchi dei coloni ai danni della popolazione palestinese in Cisgiordania, c'è stata una sparatoria. Questo avvenimento insomma hanno fatto seguito le dichiarazioni di Netanyahu, di Ben-Gvir, altri arresti.
1: Sì, allora sì, io sono tornata appunto diciamo ieri l'altro e sono stata lì, sono partita un po' più di 2 settimane fa, quindi ho potuto vedere un po' quello che è stato il cambiamento, comunque l'incremento delle azioni di rappresaglia, di assalto, di repressione violenta sia da parte dei coloni che da parte delle forze militari israeliane, in seguito a quello che insomma a cui accennavi tu, questa evento che si è verificato venerdì scorso, appunto il 24 luglio, in un villaggio si chiama Tel, nella zona di Nablus, e fondamentalmente, che tra l'altro è stato in maniera molto strumentale definito come un assalto a degli escursionisti, che tra l'altro definito così da i media ufficiali israeliani, ripreso paro paro da alcune testate ufficiali qui in Italia. Ovviamente sappiamo insomma chi segue da anni quella che è la situazione dell'avanzamento della colonizzazione dei territori palestinesi, non si tratta di escursionisti ma di settlers, quindi di coloni che sono impegnati da anni nell'occupazione dei territori e che ripetutamente, frequentemente, sempre di più assaltano, assediano persone, case, attrezzi di lavoro palestinesi. Quindi il 24 luglio, di fronte all'ennesimo assalto da parte di un gruppo di coloni nei confronti della popolazione del villaggio di Tel, c'è stata come al solito una sorta di forma di solidarietà fra palestinesi, di tentativo di difendersi da questi assalto, e nel confronto praticamente è stato anche sottratto un'arma da fuoco a un israeliano, e il risultato è che sono state uccise 4 persone palestinesi e sono morte 2 persone israeliane, un militare e un colono. Questa cosa ovviamente ha prodotto una risposta da parte del governo di ampliamento della repressione e quindi di dispiegamento delle forze militari in moltissime cittadine e villaggi di tutta la Cisgiordania, con di nuovo rappresaglie, perquisizioni a tappeto, arresti.

0: stati, insomma, decine e decine di persone palestinesi sono state arrestate e azioni di ovviamente supporto alla rappresaglia anche dei coloni in differenti, cioè, moltissime villaggi tutta la Cisgiordania. Il sabato, che tra l'altro è giorno di festa, diciamo, per gli ebrei, spesso è da venerdì sera fino al sabato sera, sono i momenti, cioè la giornata sensibile per i palestinesi, perché nel momento in cui gli israeliani non stanno in vacanza, praticamente si danno a scorribande, appunto ad assalti, incendi, attacchi nei confronti dei villaggi, delle persone, dei fabbricati, insomma, dei palestinesi. Quindi il sabato successivo c'è stata un'escalation sia in termini di intensità della violenza, sia in termini proprio di espansione degli attacchi e di frequenza, no? Di incremento di quella che è proprio l'avanzamento della colonizzazione. Cioè, nei giorni successivi c'è stato proprio un prendere sempre più terra, un attaccare più fabbricati rurali e assaltare più villaggi. Quindi questo è un po' quello che io ho potuto vedere anche sul campo, e proprio, diciamo, quelle che sono le pratiche di colonizzazione, che fondamentalmente, a partire da quelle che sono le colonie magari anche più storiche, qualcuna addirittura, insomma, che lì è stata costruita da decenni, no? Nelle alture delle varie colline del territorio della Cisgiordania, che permettono di controllare, insomma, tutte le risorse idriche, energetiche, controllare il territorio, da quelle colonie ormai strutturate, che sono praticamente cittadine appunto coloniali, fondamentalmente emergono delle sorte di avamposti, per cui alcuni settlers occupano grotte oppure tende, mettono tende che poi diventano container, occupano abitazioni che possono essere state abbandonate nel tempo, appunto dovuto al fatto che territori, oliveti, greggi sono stati distrutti, sono stati espropriati, insomma, sono stati rubati. Quindi ovviamente è sempre più difficile per le persone palestinesi vivere nelle zone rurali, anche perché questa colonizzazione attacca anche proprio le risorse, o comunque gli strumenti di lavoro, quello che sono le possibilità anche a livello economico di sostentamento, no? Legato alla terra, e quindi oppure proprio con azioni di assedio, per cui alla fine con atti di violenza, intimidazione, provocazione e proprio incendi, distruzione di case, di appunto mezzi di lavoro, strumenti di lavoro, assalti alle stesse persone, e spesso le case che sono rurali, siamo nel territorio rurale che di solito si trova fra le colonie più grandi, più diciamo vecchie e già stabilite, e i villaggi o le cittadine palestinesi, e quelle che si trovano un po' nel mezzo sono praticamente zona di frontiera che viene appunto vengono assaltate, e piano piano la colonizzazione avanza, quindi si occupano case, casolari, terreni. E non so se vado avanti per conto mio o c'è qualche domanda in particolare che volevi farmi.
1: No, allora, intanto grazie mille per aver appunto parlato di come la colonizzazione non appunto abbia tantissimi modi di estendersi, e quindi noi in genere siamo abituati a citare più i numeri degli arresti, i numeri delle morti e poco, no, delle strade chiuse, dei furti di bestiame, dell'acqua, delle demolizioni delle case. Quindi se vuoi continuare con appunto questo racconto dal punto di vista così repressivo, ma anche più di sussistenza economica, sociale.
0: Mm-hmm. Sì. Sì, quello che io ho potuto, diciamo, appunto documentare, appunto io sono partita con, diciamo, in supporto a questa campagna che si chiama FAZA, che tra l'altro in palestinese vuol dire, diciamo, mutuo aiuto, quindi il sostegno reciproco nel caso di necessità, di pericolo, di urgenza. E quindi quello che c'era richiesto era un po' monitorare, documentare le violazioni, ovviamente eventualmente fare azioni in qualche modo di interposizione, o comunque volte a cercare di qualche modo detenere o comunque rallentare e abbassare la tensione in caso di assalto, attacchi di coloni a contadini, pastori, villaggi. Prevalentemente sono stato in due villaggi che si trovano nell'area, diciamo, di Ramallah e Nablus, e quello che molte persone palestinesi raccontano, che abbiamo potuto incontrare, è comunque una situazione molto difficile anche a livello, come dicevo, di proprio sostentamento, quindi quello che sono gli impatti della repressione, del controllo delle forze governative militari israeliane e le conseguenze degli assalti dei coloni. Da molte persone, cioè diciamo in maniera molto diffusa, si identifica il 7 ottobre come un po' uno spartiacque, quindi una data in cui almeno in Cisgiordania o in buona parte della Cisgiordania rurale la situazione è peggiorata gravemente. Indubbiamente la situazione della Cisgiordania al momento non è quella di Gaza, ma non è mai stata neanche una situazione felice da decenni, insomma, per chi segue la questione appunto dell'occupazione. Come dicevi tu, il numero di morti, le detenzioni, l'aumento dei checkpoint, l'aumento, l'innalzamento dei muri, insomma tutto quello che è stata una costruzione di un sistema di apartheid, tanto a livello giuridico come a livello, diciamo, infrastrutturale, no? Quindi che impedisce, fondamentalmente limita ed impedisce la mobilità proprio fisica, spaziale ai palestinesi e rende la loro vita estremamente precaria, perché ovviamente non potendo pianificare niente della propria vita personale, lavorativa, poiché esci di casa e non sai il checkpoint se è aperto, se è chiuso, se ci metterai un'ora, se ci metterai una giornata, diciamo, se nel momento in cui stai uscendo c'è un assalto di coloni, quindi torni indietro perché la famiglia è in casa, per proteggere insomma le tue le tue terre, piuttosto che il tuo gregge, piuttosto che la tua famiglia. Quindi è uno stato di ansia costante, uno stato di precarietà costante. In Palestina è difficile dormire, in Palestina è difficile veramente costruirsi una vita quotidiana che abbia una possibilità di pianificazione. Quindi questo ha un impatto enorme su quello che è il lavoro, proprio le condizioni di lavoro. Inoltre, dopo il 7 ottobre, quindi con l'aumento, insomma, sappiamo ovviamente quello che è lo sviluppo del genocidio a Gaza, però anche in Cisgiordania c'è stato un aumento del livello, dell'intensità di violenza da parte delle forze militari, quindi con dicevo perquisizioni, rappresaglie, diciamo cariche e soprattutto un'azione di intervento e di supporto costante agli assalti, alle provocazioni dei coloni. Quindi l'esercito in ogni caso subentra a sostenere quella che è la violenza dei coloni, spesso tra l'altro peggiorando la situazione, nel senso che poi è l'attore che apre il fuoco fondamentalmente sulle persone palestinesi in maniera anche deleteria, appunto uccidendo molte persone. Questo spartiacque, tra l'altro, come raccontano molte persone palestinesi con cui abbiamo potuto parlare, ha prodotto un forte rallentamento dell'economia, perché insomma, se prendiamo in considerazione i vari settori che comunque potevano sostenere la vita palestinese, quindi il turismo sicuramente in quelle città magari anche più antiche, tradizionali, Betlemme piuttosto che appunto Nablus, cioè in molte località anche potenzialmente turistiche o comunque turistiche. Ovviamente la paura generata a livello internazionale da un incremento degli assalti, della repressione, delle condizioni di violenza ha fatto sì che molte persone non si dirigessero più in certe località, anche palestinesi, del territorio palestinesi. Questo ha prodotto una grande crisi per tutto quello che era il settore, diciamo, delle persone che lavoravano nei servizi e nel commercio in queste cittadine. A livello rurale, inutile dire che l'implementazione degli assalti da parte di coloni, col furto di greggi, con la distruzione di fattorie, con gli incendi, con la devastazione, con lo sradicamento degli olivi, insomma con tutto quello che è l'uso dei greggi in maniera funzionale, dei greggi tra l'altro rubati spesso a beduini o a pastori comunque palestinesi di pecore, di capre, che vengono usate per avanzare fondamentalmente nella colonizzazione, quindi per occupare sempre più territorio. La pastorizia è uno strumento strategico per da un lato distruggere tutto quello che si trova nel cammino, perché pecore e capre fanno ovviamente, mangiano di tutto, germogli, seminativi, frutti, olive, e nel frattempo i pastori, questi giovani pastori, ultimamente abbiamo saputo di un crescente, diciamo, uso di pastori coloni minorenni, che

permette in qualche modo una sorta di scudo penale nel caso comunque anche di intervento ipotetico e molto casuale, molto fortuito e molto rarefatto della giurisdizione israeliana in caso di appunto incendio, distruzione, devastazione, e fa sì che questi pastori minorenni possano muoversi liberamente e occupare sempre più spazio, e quindi i terreni agricoli, ovviamente quello che è tutta la produzione di olio, di olive, di ortaggi, di seminativi, la pastorizia ha avuto un grandissimo contrappolpo, perché le persone fondamentalmente riescono a malapena a raccogliere olive ormai solamente nei dintorni, nei pressi veramente prossimi dei villaggi e degli agglomerati, quindi tutte quelle che sono i terreni rurali più distanti dai villaggi, le cittadine, sono ormai zone interdette praticamente. A livello lavorativo anche tutto quello che è il settore edilizio, per esempio la Cisgiordania ha appunto purtroppo in seguito alle varie diaspore un altissimo numero di persone palestinesi emigrate all'estero, negli Stati Uniti, in Europa e in molti paesi, quindi c'è anche un ruolo importante in alcune cittadine, ovviamente non in tutte, però delle rimesse e di una presenza comunque di persone palestinesi che regolarmente d'estate, insomma durante le vacanze, tornavano dagli Stati Uniti, insomma da altri paesi di residenza per stare insomma appunto con la famiglia, e spesso e volentieri erano un forte motore di investimento in termini di costruzione, perché quindi si costruiscono case e ovviamente sia per loro che per le persone palestinesi in generale costruire case ormai è un investimento troppo rischioso, a parte che appunto non lavorando ci sono molte meno risorse, ma comunque nessuno ha intenzione di costruire case che magari dopo il giorno dopo vengono rubate, vengono demolite, vengono assaltate, vengono sequestrate, quindi tutto quello che è ovviamente il lavoro delle persone palestinesi nel mondo dell'edilizia, sia da un punto di vista operaio che da un punto di vista imprenditoriale, è completamente morto. Quindi potrei andare avanti veramente per moltissimi ambiti, la situazione quindi non solo è di tensione e di esasperazione rispetto a quella che è una violenza costante proprio in termini fisici di aggressioni, ma anche quello che è lo strozzamento ovviamente tutte le forme di sostentamento, oltre al fatto che già sappiamo che le colonie fondamentalmente quello che fanno l'occupazione è appropriarsi, espropriare tutte le risorse, soprattutto idriche, le fonti, le sorgenti, c'è un controllo totale da parte delle imprese israeliane come Mekorot di quelle che sono le risorse idriche, le risorse energetiche, il petrolio, la corrente, insomma la viabilità, quindi ovviamente tutto questo produce grandi difficoltà in termini di non solo vita quotidiana, in termini di spostamenti e di costruzione proprio delle relazioni umane, del mantenimento di quella che è la struttura poi comunitaria, che è estremamente forte, della popolazione, della cultura palestinese, ma anche a livello economico. E questo, diciamo, poi appunto magari ti ripasso la parola, ha un impatto secondo me interessante anche segnalare come la repressione, l'occupazione, la violenza ha un impatto molto anche su quello che sono i legami diciamo personali, relazionali, culturali, che sono alla base di una società estremamente, a parte prevalentemente rurale, ma estremamente comunitaria e collettiva. Ovviamente dal 7 ottobre in poi, per rispetto di quello che è l'impatto del genocidio a Gaza sulla popolazione palestinese, le persone non ballano più. Diciamo, il matrimonio è uno strumento di dura 4 giorni, sono feste che sono anche forme di socializzazione, di continuazione, di mantenimento, di rinsaldamento delle relazioni familiari, dei clan, delle relazioni di amicizia. Questo, diciamo, per dire, sembra una banalità, non si balla più, non è una priorità, però per dire come in realtà questo sta influendo moltissimo anche su quelle che sono poi le pratiche quotidiane, le pratiche più tradizionali, le pratiche culturali, che costituiscono anche la forza della resistenza e della caratterizzazione estremamente comunitaria e collettiva della popolazione palestinese. Ovviamente resiste moltissimo questa tradizione, questa cultura, questa propensione all'ospitalità, all'accoglienza, diciamo, c'è una capacità da parte della popolazione palestinese.

0: palestinese di, nonostante vive da decenni assedio, uno stato di guerra costante, mantenere un'apertura nei confronti della persona altra, nei confronti delle persone ospiti, nei confronti dei familiari, c'è una grandissima, diciamo, cura delle relazioni personali, una grande convivialità, e questi elementi non sono irrilevanti, questi elementi sono quelli che poi di fondo fanno sì che la resistenza quotidiana vada avanti, perché le persone si organizzano tramite il telefono, tramite i social, tramite la costruzione di tutta una serie di punti di osservazione, di monitoraggio delle valli, delle cittadine. Quindi c'è una forma, anche se non diciamo organizzata dentro un unico attore politico radicale, storico, come possiamo aver conosciuto, diciamo, fino agli anni 2000, ma rimane comunque un tessuto di relazioni di solidarietà e di auto-organizzazione a livello proprio civile e popolare estremamente forte, e che si basa e si costruisce anche su queste pratiche familiari, conviviali, comunitarie. Quindi da una parte c'è un forte attacco, dall'altra c'è anche una forte resistenza in questo senso.
1: Ecco, siccome sei, intanto grazie mille, ci ha dato un quadro veramente completo, complesso anche, e ti ringrazio molto. Appunto, sei appena tornata, sei stata fianco a fianco con le persone palestinesi, ti chiedo come possiamo attivarci noi da qui che supportiamo la causa, cioè questo tipo di discorsi immagino che esca ogni tanto quando sei lì.
0: Certo, sì. Ovviamente loro chiedono costantemente cosa noi stiamo facendo nei nostri territori. Questa è la, quando si parla di che cosa fa il mondo che sta a guardare quello che accade, ovviamente è molto difficile, perché soprattutto andando come persone, diciamo, in supporto, no? Monitoraggio, interposizione, eccetera, quello che si incontra sono persone ovviamente estremamente informate, però anche molto desiderose di una nostra azione di documentazione. Cioè quello che i palestinesi spesso ci dicono è: parlate, diffondete, narrate quello che sta accadendo, fate vedere quello che state documentando. Da una parte per noi è imbarazzante, perché ovviamente dall'altro lato c'è come una, ovviamente una fiducia nel fatto che se il mondo vede, il mondo sa, si attiva. Quindi ovviamente il punto di vista palestinese è quello per cui si suppone, ed è anche così, no? Nei nostri territori, in Europa, in altri territori del mondo, i media non parlano di quello che sta accadendo, cioè quello che accade veramente, di cui anche ho raccontato, no? In termini di occupazione, di violenza, non emerge così come sta avvenendo. Quindi se voi in qualche modo diffondete quello che sta accadendo, sarà naturale che le persone si attivano. Ora, questo ovviamente è molto difficile da affrontare, perché da una parte è difficile spiegare che l'informazione almeno in certi circuiti esiste, e che ovviamente l'attivazione è sicuramente da ampliare, da migliorare, però ecco, quello che loro sicuramente chiedono, in qualche modo sono curiosi di sapere, è quanto noi riusciamo a documentare, diffondere. Questo per loro è rilevante, cioè che non si smetta di parlare di Palestina, che non si smetta di parlare di quelle che sono le ingiustizie che quotidianamente loro vivono. Quindi sicuramente il lavoro che anche voi state facendo, che insomma tutte le radio indipendenti, tutto quello che è la, diciamo, fondamentalmente l'informazione indipendente, è assolutamente da rafforzare, continuare a documentare, e ovviamente tutto quello che è il boicottaggio, il disinvestimento. Loro fondamentalmente erano informati ed erano molto anche interessati di sapere come il popolo italiano, cioè coscienti del fatto, italiano in generale in Europa, sono molto coscienti del fatto che la popolazione è al loro fianco in molti paesi del mondo, e che il problema sono i governi, che il problema sono la repressione. Sono spesso consapevoli, la maggior parte era cosciente di quelle che sono state anche le varie tendenze alla mobilitazione, al blocco, no? dei flussi commerciali, dei porti, delle strade, degli aeroporti. Questo sicuramente è quello che a loro interessa, serve, e soprattutto li fa sentire meno soli. Quello che a loro interessa fondamentalmente è non sentirsi soli, sapere che dall'altra parte del mondo, nello stesso territorio, ci sono persone che in qualche modo sono interessate a quello che gli accade, che denunciano.

0: che insomma loro cercano di fermare questa macchina violenta, appunto del genocidio, della guerra e della distruzione, della colonizzazione. E in questo senso un invito anche a partecipare, appunto io ho fatto parte di, mi sono aggiunta a questa campagna che si chiama FAZA, si può trovare su internet tutti i riferimenti, c'è una call, diciamo una chiamata alla solidarietà attiva per la raccolta delle olive che sarà fra settembre e novembre, che sarà un momento estremamente caldo perché è anche un momento in cui ci saranno sono previste le elezioni appunto anche della Knesset, del governo israeliano, e ovviamente i sondaggi danno una potenziale caduta del governo attuale di estrema destra radicale. Molte persone palestinesi con cui abbiamo parlato hanno segnalato una grande sospetto anche nei confronti di questa ondata di repressione e di assalti sia da parte dei coloni che da parte dei militari del governo, in seguito appunto anche al 24 luglio, quindi gli episodi di Nablus di cui vi ho raccontato, quindi questa escalation che si sta verificando giorno per giorno in questi giorni della violenza, dell'occupazione e del finanziamento delle forze coloniali, quindi proprio con Ben-Gvir che ultimamente ha destinato o ha cercato di destinare più di $1 milioni in armi a un gruppo che sostiene i coloni, quindi il tentativo di costruire delle forme di milizie. In ogni caso il sospetto è quello che ci sia anche un approccio strumentale da parte del governo e dei coloni di cavalcare l'onda di questa nuova escalation, fare leva sull'esasperazione della popolazione palestinese in modo da poter eventualmente dopo giustificare un livello di repressione maggiore e di incremento delle azioni di guerra, e magari portare anche a una situazione di caos, no? Di destabilizzazione dei territori in modo funzionale eventualmente a il momento elettorale, no? Quindi una funzione di boicottaggio piuttosto che appunto di, l'abbiamo visto anche su Gaza, rispetto a Gaza, del governo Netanyahu di prosecuzione all'infinito del proprio governo usando lo strumento della guerra come forma di sopravvivenza. Quindi un po' questo è il terrore, quindi quello che possiamo fare oltre a ovviamente documentare, diffondere, continuare a parlare di Palestina nei nostri territori, mobilitarci e ovviamente sommarci alle campagne BDS nelle scuole, nell'università, nel settore turistico, in tutti quelli che sono i settori della filiera agroalimentare che insomma fanno sì che si possa in qualche modo boicottare l'economia appunto dell'occupazione, del genocidio, e anche eventualmente per chi ha modo, possibilità e tempo e motivazione andare. E ci sono anche varie altre organizzazioni non governative che da decenni lavorano in questo senso, nel supporto, nella presenza di interposizione, azioni di interposizione a fianco della popolazione palestinese e anche e soprattutto durante l'epoca della raccolta delle olive, che è un momento cruciale, come abbiamo detto, sia a livello economico che culturale e politico per la sopravvivenza e la resistenza della comunità palestinese nei territori, e quindi a partecipare a queste campagne di supporto, di solidarietà attiva nell'epoca della raccolta delle olive, che sarà sicuramente un momento in cui i palestinesi ci chiedono di essere vigili e presenti, insomma, sia nei nostri territori che, per chi può andare, ovviamente anche nel territorio palestinese.
1: Perfetto, io ti ringrazio molto. Tra l'altro ricordo a chi si fosse appena messo in ascolto che proprio in questi minuti al presidio Avenaus c'è la presentazione della campagna FAZA, e quindi appunto un'occasione, perché no, proprio di andare a sentire e nel caso appunto ci fosse questa possibilità anche andare a supportare la raccolta delle olive in Cisgiordania. Ti chiedo se ci sono altre cose importanti che vuoi aggiungere.
0: Ma l'ultima, che mi piace sempre chiudere solamente dicendo che anche vale la pena andare per chi non è mai andato, perché conoscere il popolo palestinese nel suo territorio è comunque un'esperienza che ha tanto da insegnare, soprattutto a noi che viviamo in paesi in cui appunto i governi ci insegnano la diffidenza, tentano di imporre frontiere, ci obbligano a una vita di individualismo in cui abbiamo i morti in mare, i CPR, tutto quello che sappiamo, l'implementazione

0: tutto quella che è la destrutturazione di una struttura, di una forma comunitaria di vita. Ecco, i palestinesi, nonostante, come dicevo, vivano una situazione di assedio e di guerra da sempre, hanno veramente moltissimo da insegnare in termini di sentirsi parte del territorio, avere una cultura dell'ospitalità, dell'accoglienza, della comunità, della solidarietà, che è qualcosa che al di là di tutto noi possiamo andare in Palestina non solo per supportare, ma prevalentemente per imparare, perché veramente continua ad essere una popolazione che ha tanto da insegnare il mondo in termini di senso profondo della vita e di capacità di resistenza quotidiana nel proprio territorio e nella propria, diciamo, esistenza proprio fatta di piccoli gesti quotidiani e di vita condivisa. Quindi l'invito è andare anche per conoscere direttamente le persone, per conoscere direttamente un territorio che veramente ha tanto tanto tanto da condividere in questo senso.
1: Grazie mille, davvero.
0: Grazie a voi, grazie a te.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: trying to fuck with.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

0: Mbruto. Chi ha inventato il primo Mbruto? Chi ha usato il primo Mbruto per travasare l'acqua? Come faceva il primo Mbruto? Si servivano di uno solo o più due o più Mbruti. Mbruto, su Reeducational Channel. Cultura, arte, scienza, genetica e misteri dello spazio. La grande storia. Cultura, l'ho già detta. Arte, l'ho già detta. Lo sapevate? Sapevatelo su Reeducational Channel. Corre come una lucertola, si arrampica come una lucertola, si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola! Scoprila con Reeducational Channel. Lo sapevate? Un gigantesco femore di brontosauro è stato rinvenuto in Antartide. Mi posso solo immaginare dove è stata rinvenuta l'altra gamba. Spaccate spettacolari su Reeducational Channel. Mbruto! Ritorna la nostra grande inchiesta scientifica su Mbruto. Chi ha scoperto un primo Mbruto? Quanto costava un Mbruto? Il prezzo se lo mettono dentro un Mbruto? Quando poi travasava, il prezzo se ne andava giù nella bottiglia? Allora lo mettono fuori dall'imbuto. Mbruti ritorna su Reeducational Channel. Mbruto. Mbruti. Mbruto.
1: The weight of a whisper wandering the inner ear. Lovelier than your laughter is your loving. To grieve is to be alive. Your sistering is a song, soft as a thought loose-lipped. Unpunish yourself. You deserve to be well kept. Held close to the chest. A locket of dreaming. Unself yourself. The best of your beaming is a bread to hungry mouths. You are shimmering. We need a revolution. Rivers of risk tend to your tending. Sauntering, she swung her hips across borders. A bridge called strength.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

0: gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Sì,
0: si farete male. Mano e piede, in ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla.
1: Sì.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

questa mattina ero solo una lacrima. Una sola lacrima.

economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: Oh. Cercavo un codista sostanzialmente underground, molto underground. Qualcosa di
1: Nick Cave?
0: Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Pigeon.
1: No, non mi piace il nome.
0: Attenzione.
1: Lo so io.
0: Attenzione, lo sa lui.
1: Mi vendo. Beh.
0: Mi vende. A questo punto, sentiamo.
1: Ben Harper.
0: Chi?
1: Ho capito, Lurid.
0: No.
1: I Fayan Cannibal.
0: No.
1: James Brown.
0: No.

0: In 1900, I was a nigger, or at least that was my name. In 1960, I was a Negro, and then Malcolm came along. Yes, but some nigger shot Malcolm down, though the bitter truth lives on. Well, now I am a black man, and though I still go second class, whereas once I wanted the white man's love, now he can kiss my ass.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:41.
2: Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Questa McDonaldizzazione ha portato allo sviluppo di tumori al seno, di tumori ai polmoni, di tumori alla prostata e all'intestino.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

Mio nonno aveva ancora un po' di quella ricchezza chiamata tempo. Il tempo di tornare a casa a pranzo, il tempo di leggere il giornale, il tempo di allevare 7 figli e di amare mia nonna e portarla la domenica al mare, il tempo di comprare pane fresco tutti i giorni e di lasciar scaldare il motore dell'automobile prima di partire. Ciao a tutti gli amici di Radio Ciroma, mi chiamo Andrea Melis, sono un poeta della casa editrice Feltrinelli, sono sardo e con molta gioia dono un po' delle mie poesie a tutti i fratelli di Cosenza e della Calabria.

vinieron y me dieron que tú había hablado mal de mí. Y mira.

piuttosto, sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere, o che si è già raggiunta in modo definitivo.

said. Abrante bi one yiri kwa buchire. Sebe oya na wife.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a dì, quindi.
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai, eh.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

Black Ark.

Nel vuoto, le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, messieurs. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panna. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, e voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: questo preciso istante. E tu che cantava la canzone insieme ai miei amici, il Tonino Spicè e Leonello Maggiarrutam, che si chiama La Balila. Un, due, un, due, tre, quattro.
1: Vorrei saper il mestiere che fu me, comincia i dodes, finisce a mestiere.

bruxeria. Mi fuggir de chiedela, mi fuggir per la ora, trovi tanti biglietti mila, ma compri più.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 31 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 34%.
1: I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal.

un eccesso di Rao, un grande esponente della commissione trilatera, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.

0: quello di Costretti a Sanguinare, insieme a Kenobit alla regia.
1: Ciao.
0: Il prossimo capitolo si chiama HCN è rumore, non musica.

Ian Curtis dei Joy Division si è suicidato. L'avevo visto a Londra sul palco del Rainbow. Ricordo i tre musicisti che avevano suonato un lungo brano strumentale, triste e lugubre. Poi era entrato lui, il tipico inglese pallido, gonfio d'alcol e psicofarmaci.

andò a Silvana. Lei mi risponde con le lacrime agli occhi. Lui era un grande, i suoi testi sono speciali, tutto gira intorno alla morte, è il massimo. Sapere adesso che è morto. Siamo come al solito in questura di via San Sepolcro, dalla polizia. E Jan Coartis è uno degli argomenti. Si passa anche a parlare di Allen Ginsberg, il poeta. Giravano a mezzanotte tra i binari morti, chiedendosi dove andare, e andavano senza lasciare cuori spezzati. I Dark sono nostri compagni, invece noi li trattiamo da regolari. Silvana sta parlando del Dark. Giovani che si vestono esclusivamente di nero, pulitini, con le scarpe a punta o stivaletti di pelle lucida, portano i badge dei Cure e dei Joy Division e qualche crocifisso a testa in giù. Trucco pesante, facce bianche, aria funerea e silenziosa. Noi li abbiamo sempre considerati dei modaioli. Silvana, dopo la notizia del suicidio di Curtis, si è lanciata in loro difesa. È una società morta. Noi siamo mezzi cadaveri. I Dark vogliono comunicare proprio questo. Sì, ma hanno un atteggiamento arrendevole, non rappresentano certo un pericolo, almeno un fastidio come lo siamo noi punk, le risponde Claudino. Cosa stai dicendo? Non vedi che sembrano usciti da un cimitero? Invece vivono in case normali, i loro genitori, ben pensanti, vanno fuori di testa, non ci capiscono più niente. Silvana continua citando Rimbaud, la sua vera passione. Tutto questo prima dell'arrivo di suo padre, che la umilia con uno schiaffo plateale davanti ai questurini dal risolino sadico. Nella piazzetta davanti a New Kerry sulla via Torino, soprattutto il sabato, il gruppo di punk milanesi è sempre più numeroso, una ventina. Qualche volta portiamo un piccolo stereo e si balla il pogo davanti alla chiesa. Qualcuno si fa di colla oppure si va in stretta bandiera a fumare le canne. Ovvio che la nostra presenza non è gradita nel cuore dello shopping milanese, nell'ambiziosa futura città craxista. La polizia interviene sempre più spesso. Abbiamo imparato presto il comportamento da tenere con i poliziotti. È finito il tempo di fare i duri come facevano fino a ieri gli autonomi in manifestazione. Adesso il clima è cambiato. Tra le file della madama c'è spirito di rivalsa, di vendetta, perché i celerini di stanza in centro rappresentiamo gli unici e teneri bocconcini sovversivi noi. Lo capiamo solo dopo le legnate prese in uno squallido stanzino in questura, appoggiati al muro bianco, chiazzato di sporco che sembra sangue raggrumato. Una volta, in down di Anfe, ho scartato una cicca e me la sono messa in bocca. «Buttala via subito!» mi grida il celerino. Con un gesto di stizza la mastico sprezzante ancora più vistosamente. Lui, senza nemmeno pensarci, mi molla la prima maganellata. «Tuc!» Così la sputo con violenza ai suoi piedi. Non l'avessi mai fatto. In tre mi hanno preso e portato nella stanza dell'isolamento, tenendomi dentro tutta la notte, entrando più volte a minacciarmi. Mi hanno frantumato i nervi senza fare un segno. Ho appena 18 anni e di solito mi lasciano andare dopo qualche ora, ma io sono il più grande, tutti gli altri devono aspettare i genitori.

Tra i tanti personaggi nuovi arrivano due della mia stessa età e si diventa amici dopo l'uscita dalla questura. Gabriele, capelli sempre in piedi, un ex autonomo in fuga dall'eroina e dalla decadenza dei circoli. Alle mie spalle non ci sono altro che macerie. Adesso i compagni pensano solo a sbattersi per la roba. Quelli più ricchi sono tornati a studiare dal professore di destra. Alla sera si rinchiudono nelle birrerie a parlare manco fossero i reduci del Vietnam. È uno schifo. Lo spiccato senso di comunità di Gabriele mi attrae. Quando siamo in gruppo è sempre il primo a dividere quel poco di fumo o soldi che ha. È un tipo molto calmo, capace di allentare le tensioni che ci viviamo lì davanti a New Kerry. Il ragazzo che si è fatto troppo di colla e litiga coi passanti. Quell'altra gli è andato male un trip e vuole fare

0: alla finita. Uno piange perché non può più vestirsi da punk perché altrimenti i suoi lo menano. Un casino. Gabriele riesce a trovare argomenti sempre interessanti. Se siamo sconvolti, ci tiene improvvisate conferenze sulle droghe. Sembra che i dinosauri siano morti per un abuso di sostanze stupefacenti. Quando le tue giornate non hanno senso, una uguale all'altra, non ti restano che le droghe per sopportare la noia. Solo loro possono darti un accesso a un'esperienza diversa, un diritto alla felicità negato, anche quando si è giovani. Da New Kerry viene anche Daniele. Studente di filosofia, sempre vestito di pelle nera, anarchico, si porta in tasca libri di 500 pagine, gli occhi tiroidei, un po' strabici, lo sguardo del secchione pazzoide, anche lui reduce dall'esperienza dei circoli giovanili dell'Ortica. È sempre un po' depresso, ma quando beve si trasforma in un chiacchierone incredibile. Per me e Cristina è una specie di professore sulla strada. Lo ascoltiamo spesso ed è capace com'è di semplificare concetti difficili. Partecipa anche lui alle trasmissioni settimanali di Radio Blackout. E lì nasce l'idea di pubblicare un volantino per difenderci dalla repressione con un testo di denuncia contro i giornalisti tornati all'attacco fomentando la guerra tra bande. A Milano si vedono i primi mod, i metallari, i dark. Il testo lo scriviamo in Viale Monza al circolo anarchico del Ponte della Ghisolfa, dove Daniele è di casa. Così abbiamo la possibilità di usare il loro ciclostile. Il volantino lo intitoliamo La rabbia e inizia così: i tempi dei bisogni dei proletari della rivoluzione dietro l'angolo sono finiti da un pezzo. La capacità di recupero del sistema ha avuto ragione su ogni forma di ribellione. È una fredda analisi sulla nostra condizione. Il monopolio della spettacolarizzazione ha avuto il coraggio di rispolverare mode e miti che fanno riferimento al passato, un modo per non avere una visione del presente. La tua rabbia è messa al servizio dell'industria discografica o del negozio di abbigliamento all'angolo. Si attacca anche la logica dei concerti di massa. I primi a Milano dopo il blocco per gli incidenti al Vigorelli di Sant'Anna del 1976. Devi sobbaccarti la frustrazione della tua impotenza, dove l'unico sfogo sta nel calarti nell'atteggiamento finzione. I vari Strons, Luride, lo stesso Vicious divengono il tramite per non andare a intaccare un cazzo. Il testo continua criticando i giovani delle bande, i progressisti imborghesiti, i giornalisti e la polizia. Siamo un gruppo di individui che si è stufato di vivere la propria frustrazione come moda e che, pur avendo dei riferimenti musicali, il punk appunto, non intende farne un prodotto per succhiatori in agguato. Le semplici linee che il punk ci ha trasmesso, cioè il totale rifiuto dal sistema dominante, l'essere anticristo e anarchico, sono importanti fessure politiche e sociali. Il volantino finisce senza proposte, anche se si fa cenno alla sede degli anarchici in Viale Monza come luogo di riunione al foglio anarchico nero, in cui Cristina, Daniele e io siamo da poco entrati in redazione. Per la prima volta su questo volantino ci firmiamo Punks con la X. A scuola non ci vado più. Già dai primi giorni di ottobre mi sono accorto del cambiamento. Finite l'occupazione, le autogestioni, le lotte politiche, il preside e i professori più conservatori hanno ripreso le redini dell'istituto professionale. Gira un casino di eroina, nei cessi, in aula magna, nei corridoi. Nella mia classe ci siamo dimezzati. Uno è crepato, un altro collassato durante la lezione, qualcuno è sparito proprio e qualcuno è stato pure arrestato. Addirittura la mia prof di italiano, l'unica con cui avevo un rapporto decente, è stata proprio arrestata. Ma è il clima di totale normalizzazione che più mi infastidisce. Con i miei vestiti e l'atteggiamento strafotente da punk sono il più martellato. Passo le mie lezioni nel disinteresse totale. Finisco inevitabilmente le giornate coi cilomari inscimmiati, dove basta fare un discorso con in mezzo la parola riciclati o qualcosa di simile, che automaticamente tutti scoppiano a ridere, convinti di non assomigliare ai regolari. Una pena. Vuoi accendere, mi dice il mio amico Sonny, porgendomi un nuovo cilum di Charas, vorrei rifiutare, ma non trovo alternative. Diventa una sorta di gioco al massacro. Accetto e poi mi gira la vita. Quello impasta il secondo. Wow! Wow! I corridoi della scuola si riempiono di camicie di forza, li vedo. Procedo a zigzag sbattendo sulle pareti di gomma piuma, sudore glaciale dopo la sboccata. Ci metto 2 giorni a riprendermi. Daniele, mi consiglio di parlare con Paolino, l'anarchico, e mi trovo un lavoro. Mi iscrivo al Molinari serale e inizio a lavorare in un'officina metalmeccanica. Faccio il primo turno, alle 2 sono libero e corro a casa di Cristina, nelle Torri Bianche davanti al Beccaria, in via Bisceglie. Il padre lavora in fabbrica, un comunista con i busti di Lenin in soggiorno e i poster di Lenin in camera con le bandiere sovietiche nel cesso. La madre, cicciona bonaria, ci prepara gustosi piatti afrodisiaci del sud. Poi va via, è babysitter. Cristina torna dal Varalli, mi aspetta a letto. La sorella più piccola soffre di diabete e ogni tanto ha una crisi. Cristina esce nuda dalle lenzuola, le dà qualche zoletta di zucchero, poi torna veloce. Dobbiamo trovare una casa nostra, mi dice. Ma non voglio ricreare una famiglia, la coppia chiusa tra figli, fornelli, lavatrice. Vorrei una grande casa dove vivere con altri che la pensano come noi.
1: Show!

Daniele è un bravo chitarrista, conosce un batterista, Leo, il quale ha una cantina in piazza Gobbetti, zona Lambrate. Abbiamo lavorato nei momenti liberi alla costruzione della sala prove. Quando è pronta è già inverno. La prima canzone della nuova fase degli HCN si chiama È rumore non gioco, il brano più importante di una pseudo carriera da vocalist. Il testo è uno spaccato della mia condizione. Tutto un ritmo allucinante, devi correre e a questo ritmo, sono ritmi allucinanti che escono dalle fabbriche, dalle famiglie, dalle scuole, dalle parrocchie, dai concerti delle masse, il frastuono scoppia in faccia, un rumore allucinante, è rumore, non gioco, è rumore, non gioco. Il testo è la raffigurazione del rumore che assorbo nelle mie difficili giornate e lo scarico attraverso la band. Daniele viene soprannominato Daniele HCN. Limbo ha imparato a suonare il basso, Leo era già bravo prima, il suono ormai è compatto e tra pezzi vecchi e nuovi possiamo tenere decentemente il palco. L'unico problema è che io sono stonato e non ho orecchio. Entro sempre in anticipo e in ritardo e Limbo e Daniele si incazzano con me. Vabbè. Siamo chiamati per una serie di concerti organizzati dal comune, nei mezzanini della metropolitana, su basse pedane di legno. La musica è solo un gran caos, ma tutta la fauna dei punks milanesi poga lo stesso, in Cadorna, in Duomo e alla Centrale. Piazziamo sempre un grosso striscione alle nostre spalle con la scritta «È rumore, non gioco, HCN». Nel pogo selvaggio veniamo coinvolti, io, il microfono e il cavo che ancora un po' mi strozza, urlo come un forsennato lo stesso, Claudino praticamente è il secondo cantante, urla più forte di me, Guttalax e Cucciolo suonano la batteria, Annalisa e Bea sono al fianco di Daniele, lo toccano e tentano di spogliarlo, Gabri e i suoi amici si sono fatti una colazione di ratti bianchi che hanno colorato coi crazy color, verdi, blu, rossi. Guizzano tra il pubblico e persino sulla faccia di Limbo. Cristina e Silvana volantinano, improvvisando discorsi sugli anarchici individualisti. Intanto, nel frattempo, esce Nero, con le traduzioni di alcune canzoni dei Cress e un lungo articolo di analisi e controinformazione sulla realtà giovanile milanese della scena punk. Nel fenomeno punk, si legge, esistono spazi e persone realmente impegnate nel sociale, operanti un tentativo di sintesi tra musica e impegno politico, dove non c'è posto per il qualunquismo, il perbenismo, l'istituzione, né per il ribellismo irrazionale. Gruppi musicali impegnati nelle lotte contro la guerra e contro i padroni. Linguaggio è così così, insomma, rispetto alla rivista nel suo complesso non siamo molto soddisfatti, niente del nostro stile, pochi contenuti punk, molto diversa per esempio da Attack, la punkzine del rough punk di Bologna che nel frattempo è uscita. Cristina e io ne parliamo con Paolino, il problema è la lontananza della sede del Ponte della Ghisolfa, si decide quindi di cercare un posto più vicino a Baggio dove abitiamo noi. Pochi giorni dopo, Paolino ci dice di aver trovato ospitalità in una stanzetta nella casa occupata di via Correggio 18, zona Fiera Campionaria. Alle prime riunioni elettrizzanti sono presenti anche i compagni di Blackout. La radio sta chiudendo, troppi arresti, troppo casino. Ci chiedono soldi e capacità. Noi non possiamo offrirgli niente. Chiuderà nel giro di pochi mesi. Dino di Piazza Tirana e Fabione di Monza, due giovani punks del Bar Magenta, sono i nuovi DJ delle ultime trasmissioni che, vista la lenta agonia della radio, si trasformano in un party nichilisti a base di insulti e pogo selvaggio a microfoni aperti. Si sperimentano le prime trasmissioni lisergiche, telepatia, ipnosi, vibratore, sperma, scopa tua madre, fotti tuo padre, sodomia negli oratori, kamikaze in questura. Il pezzo più gettonato è quello dei Fear, un gruppo di Los Angeles. Amo vivere in città, ho passato tutta la mia vita qui, dove l'immondizia è sovrana e l'aria puzza di merda, la gente vomita dappertutto, mucchi di sangue, croste e capelli. I love living in the city.

Daniel Carey, dopo il volantino la rabbia, non si può più stare. Siamo troppi. Poi quei dementi dei mod si sono messi in testa che stiamo organizzando una manifestazione contro di loro. Nel nostro volantino si fa cenno alla marcia a Milano. I mod fanno confusione tra marcia, come se si trattasse di un corteo contro di loro, e marcia nel senso del loro cervello putrefatto, che non sono capaci neanche di leggere. Ci assaltano con una sassaiola alla vigliacca, che ci costringe a rifugiarci in una piazzetta davanti al vecchio Santa Marta. Abbiamo perso una battaglia. Nel frattempo devo andare a fare i 3 giorni di visita militare. Non ho mai conosciuto una persona favorevole alla Naia. Poi mia sorella con la politica, il punk e gli anarchici mi hanno trasmesso l'odio profondo per le caserme e per il puzzo delle divise. Il mezzo più semplice per evitarlo è la mia magrezza, quindi inizio una bestiale cura all'anfetamina. Non mangio e non dormo per quasi una settimana. Il primo giorno, un sabato, mi presento lì in caserma con il diametro toracico di una stecca da biliardo, tutto saltellante, capelli rosso fuoco, in piedi, pantaloni scozzesi cernerati, maglietta a maniche lunghe modello camicia da forza e sguardo invasato. Nello stanzone, gremito di idioti provinciali, coglioni, figli di papà, patetici futuri parà, i carabinieri mi prendono per il culo per 3 dannate ore. Tutti ridono e mentre si aspetta il turno si sganasciano dalle loro battutacce. Con i nervi che schizzano da sotto la pelle, la mandibola che va da sola e la bocca piena di tagli, inizio l'inconsistente visita medica. Mi sono informato su tutti i possibili sistemi per ottenere l'esonero. Puoi far finta di essere gay presentandoti truccato con indumenti femminili, lanciandoti in avanza ai coetanei o ai militari più belli, martoriarti con una siringa agli avambracci e simulare devastanti crisi d'astinenza, diventare improvvisamente cieco, cadere in preda di attacchi epilettici, ottenere da amici psicologi diagnosi sulle più disparate e incurabili malattie mentali, studiare tutto sulle patologie proposte e recitare la parte in caserma come su un set. Ma nel mio caso il compito si presenta più semplice. Sono talmente strano e deperito che anche l'annoiato ufficiale medico si rifiuta di visitarmi. Quello, lasciatelo andare, mi fa pena solo a guardarlo. Ditegli di tornare il lunedì. Sono 3 e vado al bar Magenta. L'appuntamento è con Cristina e tutti gli altri. Arrivo e vedo le vetrate distrutte. Alcuni punks feriti dalle sassate dei mod. Nervoso come sono, mi aggrego al gruppetto che proclama la vendetta. Sappiamo di essere più numerosi, la rabbia è tanta e a questo punto hanno bisogno di una bella lezione sti cazzo di mod. Li avvistiamo alle colonne di San Lorenzo. Lo scontro è immediato, violento, uno spaventoso corpo a corpo. La maggior parte dei mod rompe le fila e si ritira subito. I pochi rimasti vengono in breve sopraffatti. Gli altri corrono in fuga sparsa. Avanziamo verso via Torino. Da una via laterale sbucano in 4-5 e lanciano contro di noi, contro la nostra avanguardia, una granuola di grossi sassi, una vigliaccata tremenda. Io ho 1 chilo di adrenalina in corpo e pac! Il terribile colpo alla tempia lo sento appena, ma la rabbia sale a 1000. Urla bestiali si alzano tra le nostre file, mischiandosi alle grida dei passanti e al rumore delle saracinesche dei negozi che chiudono. Si corre più veloce mentre i mod scappano terrorizzati. Dopo 2 o 3 falcate la vista mi si oscura. Intravedo sonni nella nebbia del delirio. Lui mi svela il segreto dei ciechi. Sono dei tossici di stramonio, mi dice. Un abbondante schizzo di liquido caldo mi cola dalla testa. Sangue! Ho un profondo squarcio sulla fronte, vicino all'attaccatura dei capelli. Mi fermo mentre gli altri inseguono i mod fino a Piazza del Duomo, massacrandoli. Sul marciapiede vengono soccorso dalle ragazze. In lontananza si sentono le prime sirene della madama. Mi portano nel cesso di un bar, ci fermiamo per un pezzo. Le notizie parlano di retate anche negli ospedali. Arriva Ceglio con il motorino che mi porta sicuro fino a Baggio. A casa di Annalisa, dove non ci sono i suoi, Cristina, Claudino e Ceglio arrivano dopo 1 ora raccontando geste eroiche durante il massaggio, il massacro. Stiamo aspettando adesso Cucciolo in fibrillazione totale.
Eccoli là. Li vediamo dal balcone procedere trionfanti. Guttalax con le maniche del giubbotto strappate sulle spalle, dalle spalle. I bondage rossi scuciti che lo seguono come bisce. La camminata preistorica, il sorriso che è un ghigno. Cucciolo perde sangue dal labbro. Ha un occhio nero e un braccio intorno al collo. Una specie di guerriero Cheyenne al posto degli scalpi. Porta sulle spalle il cappuccio dei Pac e dei Parca. La serata con alcol e anfetamina manetta, con la scusa dei miei 3 giorni, va avanti. Se la sono voluta è il tema dominante. Cristina e Silvana non sono tanto d'accordo. Abbiamo fatto un volantino contro la guerra, tra bande, e ora ci siamo ricaduti come degli idioti? Cosa potevamo fare? La rabbia era troppo forte per non reagire. No, è stato un errore. Vedrete gli sciacalli dei giornalisti domani che cazzo diranno. Alla mattina mi sento male. Al bar Magenta leggiamo sui quotidiani i titoli cubitali contro di noi. Io sto sempre più male, decisamente in down. Quando la sera torno a casa, mia madre si spaventa. Sono caduto dal motorino, mi hanno sbattuto la porta in faccia. Una pallonata! Sento la febbre a livelli allucinanti. Mi scaramento nel letto con ancora le orecchie e le urla a ricordarmi della visita militare. La mattina dopo non riesco neanche a tirarmi su. In coma profondo mi trascino da mio padre e che, in uno strano attacco di generosità, mi porta in auto fino alla caserma. Lì dentro, il dottore, vedendomi così conciato, con una medicazione in testa che nemmeno in un ospedale da campo afghano l'avrebbero potuta far peggio, senza ulteriori menate, mi porge il documento. Riformato. Adesso puoi farla finita con la sceneggiata, dai, mi dice l'ufficiale peloso. Idiota, sono stato a letto 10 giorni succhiando brodini con la cannuccia.

Bar Magenta è il nostro provvisorio luogo d'incontro. Dopo le fughe dalle retate nelle viuzze dietro stretta baniera, diventiamo esperti della zona. Piazza Mentana, via Morigi, via

Nirona sono in percorso abituali. Alla fine di questo groviglio di vicoli del centro storico più antico di Milano ci si ricompatta sul grosso viale vicino alla stazione Nord, Corso Magenta. A seguito del gran casino sui giornali, basta un piccolo badge e in via Torino si rischia la questura, quindi neanche ci tentiamo. Il bar Magenta è spazioso con una ventina di tavoli, dove puoi stare tranquillamente anche se consumi poco o niente. I prezzi sono abbordabili, in più si trova proprio davanti alle vetrine di un negozio di dischi rari, Buscemi. La clientela è quasi interamente formata da fric e qualche studente neo-hippie. L'ambiente ricorda vagamente un luogo di frontiera, si respira un'aria un po' diversa. Tra noi punks, però, gira solo stanchezza. Ci si rende conto di non essere più una novità. Siamo tanti, adesso cosa facciamo? Frequentare questo bar è deprimente e non ci vede più nessuno. Questa palude di scoppiati ci inquina troppo. Cucciolo passa 20 ore al giorno sui tavoli del bar a non fare niente. Qualche idea in proposito ce l'avrebbe. Ci sono tanti bastardi da menare in questa città di merda. Si mette un Kleenex per tamponare il fiotto di sangue dal naso, inizia a sniffare roba e non capisce nemmeno più dov'è. Tira fuori le buste appoggiandosi sui tavoli finché una notte prende un sacco di legnate dai baristi. Persino Guttalax l'ha mollato. Sembra gli abbiano rubato dei soldi, d'altronde lo aveva già fatto con tutti noi. L'autolesionismo spadroneggia nei nostri cervelli. Saltano fuori i primi tatuaggi, qualcuno è stato a Londra o ad Amsterdam e adesso gira orgogliosissimo a braccia scoperte mostrando ancora dei piccoli disegni. Da parte mia, tra lavoro, HCN, la scuola serale e Cristina, non ho certo tempo di stare a menarmela, ma vedo molti punks che si lasciano andare. Il bar Magenta non è lontano dal Parco Sempione e i vecchi fricchettoni passano spesso portandosi dietro non solo le chitarre acustiche. Il rapporto con le droghe diventa centrale. Hashish, anfe, trip, popper, colla, solvente, lacca. Claudino molla il lavoro. Celio non si fa più vedere. Annalisa e molti altri girano sempre con i tossici. Nel mio mondo frenetico di sbattimenti ogni tanto un po' di LSD mi allarga la percezione anche a me. In un acid test urbano lego con Danilo del Ronchetto Punks. Vive con la madre separata in un piccolo appartamento di Bucinasco. Sembra fatto di mercurio, energia allo stato puro. Giochiamo 3 ore a Space Invaders, uno dei primi giochi elettronici immediatamente entrato a far parte dell'arredamento del bar Magenta. Usciamo, la pellicola della realtà procede inarrestabile, entriamo in una fabbrica abbandonata, improvvisa, è notte, gli occhi felini aiutano. Ci arrampichiamo in alto, siamo ragazzi elettrici e spariamo agli invasori. Nella polvere le ombre prendono forma come su uno schermo. Sono gli elettroni televisivi sparati sonici nel cervello. Scruti immobili le forme più strane, ammiri i dettagli per attimi secolari. In alto, in cima, cavi d'acciaio attorcigliati, pilastro di cemento crollati. Ci sorprende l'alba rosa, non so quale scossa all'orizzonte mi spinge a piangere. In posizione fetale. La sagoma di Danilo si mette tra me e il sole. La sua bellezza mi scuote. È finita, Filopat. Si rientra. Silvana ha un collo improvviso. Basta! Dovete mollarmi! Non sopporto le vostre menate! Ne sento già fin troppe a casa! Ci dice. Cristina è seriamente preoccupata per lei. Fino a poco tempo fa fumava solo qualche spinello, adesso si ingoia di tutto, sniffa come una tossica esperta. Sta impazzendo, suo padre deve aver esagerato. Negli ultimi tempi c'è stato un forte cambiamento nel suo modo di comportarsi. Innanzitutto è sempre allucinata, capelli in piedi con una cresta tipo aureola di 30 centimetri, seminuda con abbigliamento di pelle e calze a rete strappate, molto forzato, spinto. Poi gira con dei truzzi clamorosi di 40 anni e più, parla concitata di assurde esperienze erotiche, ardissime. Per noi è veramente strano, perché la consideravamo tra le più propositive del gruppo. Mischia ciò che legge con le parole di suo padre e quello che si vive. Finalmente, dopo innumerevoli sforzi per capire da lei cosa sta succedendo, scopriamo che da settimane non rientra più a casa. Tentiamo di capire, ma nei pochi momenti di lucidità ci mette in crisi.
State a parlare di ribellione voi e ancora nessuno ha una casa propria. Magari qualcuno mi potesse ospitare. Arriva sua madre al Barmagente, una donna di un quintale subumana, seguita dal padre che pianta una scenata minacciando di portarci in massa dai carabinieri. Noi siamo muti come pesci, ma è una questione di giorni. Due settimane dopo scappa di casa nuovamente, torna gonfia da paura, si mette a fare la vita con gli stessi di prima. Poi suo padre la chiude in camera. Sarà la sua prigione per molto tempo. Qualcuno, anni dopo, l'ha vista per le strade di Corsico con la madre, uguale alla madre.

Domenica, piove. Dentro al bar sono tutti sconvolti. Mi sono stufato anche di ascoltare Daniele HCN ubriaco. Cristina, Danilo e Claudino giocano da una vita a Space Invaders. Perciò con Gnocco e due tipi di quarto giaro andiamo a farci un giro. Fa un freddo tosto, non abbiamo una lira da spendere. Si va a vedere la fabbrica dismessa dietro la casa occupata dove teniamo le riunioni di Nero in via Correggio, che è bellissima. Via Correggio 18 è stupenda. Nel primo cortile ci sono le abitazioni su tre piani. In alto sembra ci siano due grandi terrazzi completamente avvolti da un glicine che avrà 100 anni. Dal secondo cortile si accede a tre capannoni enormi, uno dei quali di 5 piani. A parte qualche porta chiusa, il resto sembra completamente abbandonato. Siamo affascinati dal materiale di archeologia industriale, dallo spazio utilizzabile. Ecco, qui potremmo metterci il palco, ci farei anche un baretto. Fantastichiamo sulla trasformazione di questo capannone in sala concerti in stile Berlino, ma fa un freddo stramaledetto anche qui dentro. Troviamo delle sedie di legno sciancate, accendiamo un falò per riscaldarci. In mezzo al capannone, un fumo pazzesco. Passano 10 minuti e arrivano i compagni della casa occupata. Urlano e cominciano a metterci le mani addosso. I due di quarto giaro rispondono subito. Noi tentiamo di mediare. Sono delle furie. Siete dei provocatori, ci dicono. Fermi, siamo quelli di Nero, gli rispondiamo. Tutti i punk sono fascisti, ci dicono. Fuori dai coglioni. Finalmente, spento il fuoco, gli animi si placano. Marco, capelli e barba lunghi, occupante storico, ci spiega incazzato che bruciare le sedie non è un comportamento da tenersi in una casa occupata con la polizia sempre in agguato. Ma erano due sedie di merda, gli diciamo noi. Le sedie rotte si possono aggiustare e riutilizzare, ci risponde lui. Se fossimo stati in un'altra situazione di movimento, è inutile dirlo, ci avrebbero massacrati. Invece loro sono dei compagni libertari, anarchici, legati all'ala più creativa del movimento, e tutto sommato ci è andata bene. Però io, in quanto redattore di Nero, sono il più incasinato. Verrà una delegazione di compagni alla prossima nostra riunione e a ridiscutere il rapporto tra occupazione e rivista anarchica. Guerra! Guerra in Afghanistan, guerra in Irlanda, guerra, guerra nella mia testa. Mi sto preparando a uscire di casa in direzione Correggio e nelle cuffie gli sound a tutto volume. Guerra, war, war, violenza, oppressione, guerra nella mia città, guerra, war, war, war.

Alla riunione di Nero arrivano Marco e Mimì, femminista convinta, gonne lunga e arrabbiatissima. Categorica ci invita alla riunione del comitato di occupazione. Noi e tutti gli altri piromani tentiamo di giustificare il comportamento di due ragazzi usciti dai gironi infernali di Quarto Giaro, le periferie, l'alienazione. Guerra! Guerra in città! Guerra nelle case! Guerra nella mia testa! Guerra! Marco, trentenne con un passato da collaboratore di Renudo, ci spiega che l'area occupata è stata divisa a metà dal padronato. I due enormi capannoni del civico 20-24 sono stati venduti, quindi entro breve il primo dei due, proprio quello del fuoco, sarà sgomberato e verrà costruito un palazzo residenziale. L'altro capannone, sul retro, invece sarà demolito quando sarà il momento di costruire box. Durante l'assemblea ci sono un po' di scazzi tra di loro. Per noi è l'occasione di conoscere bene tutti gli abitanti e le dinamiche della casa occupata. Milena, una tipa hippie, buona e dolcissima, anche lei reduce dell'ambiente di Renudo, si è seduta vicino a noi punk e ci fa capire cosa si discute e chi interviene. Alla fine trovo persino il coraggio di chiedere a lei come si fa ad avere un appartamento nella casa occupata. Bisogna farsi vedere, fare attività insieme al comitato e poi c'è la lista d'attesa. La sera stessa vado con Marco Mussi da tacchinare un manifesto, così tanto per farmi vedere, un manifesto bianco con le frasi dell'antologia di Spoon River contro il pestaggio di San Vittore e per la liberazione dell'anarchico Anacleto in carcere senza aver fatto nulla. Qualche giorno fa, dentro le carceri milanesi, mi spiega Marco, la polizia è intervenuta di notte massacrando tutti quelli dentro le celle. A San Vittore è pieno di compagni che hanno organizzato delle lotte coinvolgendo i detenuti comuni. Nel timore di perdere il controllo della situazione, il direttore ha fatto intervenire le squadre speciali. Non riesco ancora a crederci, sembra di tornare al tempo dei nazisti. Tra un manifesto e l'altro, Marco continua a spiegarmi la sua visione del mondo, della politica e della lotta per l'amico Anacleto. Lui lavora al centro di distribuzione del metadone all'ospedale San Carlo. È un esperto di problematiche legate alla tossicodipendenza. Nel frattempo organizziamo dei volantinaggi davanti allo Studio 54 e l'Odissea 2001, che sfruttano i grandi nomi punk per guadagnare soldi. Clash, Adam, le vostre credenziali punk non ci fottono più. Le cosiddette organizzazioni pseudoculturali, Comune, Arci, Radio Città, sfruttando l'interesse dei giovani per la musica barra gioco, continuano a sfornare concerti di falsi ribelle, assuefatti al loro ruolo ormai irreversibile di fottute rockstar. Rifiutiamo la logica che ci vuole oggetti passivi di fronte allo spettacolo. Creiamo musica dal basso, nata dalle nostre reali esigenze, reale divertimento contro il loro fittizio gioco. Non accetteremo mai degli intermediari. La musica rimane lo strumento privilegiato per liberare le nostre energie vitali. Ormai i gruppi punk sono tanti. La nostra protesta finalmente poggia su basi concrete. I frequentatori dei concerti devono capire che il ruolo dello spettatore può essere ribaltato.

I grandi cambiamenti tecnologici ci spingono alla produzione indipendente. Non abbiamo più bisogno degli scienziati dello star business. Non vogliamo più vendicare nelle case discografiche e nelle discoteche. Lì suonano solo i più bravi, solo quelli che hanno alle spalle almeno 5 anni di preparazione. Nei nostri luoghi suoneranno tutti. La primavera è alle porte. Gli HCN fanno ancora qualche concerto, ma l'entusiasmo scarseggia. Io non vedo l'ora di lasciare la mia famiglia. Cristina continua a farmi riflettere. Il gruppo musicale, alle volte, è un limite, mi dice. Vi chiudete nella sala prove, vi fate le vostre storie, un concertino ogni tanto e poi non si va oltre. Allora pensiamo insieme a un posto per vivere e lavorare su un progetto più allargato. Non c'è soluzione. L'unica è viaggiare per capire come funziona all'estero. La situazione d'altronde al Bar Magento è troppo statico. Bisogna dare assolutamente una mossa, darci assolutamente una mossa. Danilo è una meteora. Brucia come una bomba al sodio, uguale a quelle che una volta preparava a scuola. Lui si è messo insieme a Silvia e hanno iniziato purtroppo a farsi le pere anche loro. Dai Danilo, proviamo a farci un viaggio. Domani io e Cristina partiamo per Zurigo. Venite anche voi. Col biglietto falso del treno raggiungiamo Zurigo pagando 2000 lire a testa. La meta è l'IEZZ, il centro giovanile occupato epicentro delle contestazioni e degli scontri contro la polizia. Appena fuori dalla stazione ci colpisce una strana visione. A destra la tipica città svizzera ricca, pulita, orologi, banche, farmacie, cioccolato, ancora banche, orologi, gioielli, farmacie, cioccolato. Sulla sinistra caos totale, una botta di colore, scritte spray, bombe di vernice spiaccicate sui palazzi più alti, vetrine distrutti, negozi sbarrati, gente dal look strano e radicale, moto e rocker, passamontagna, fazzoletti sul viso, spranghe e striscioni. Non molto lontano vediamo una grande palazzina dai tetti spioventi, piena di persone che prendono il primo tiepido sole primaverile. Quello è la IEZZ, l'Autonomen Jugendzentrum. Centinaia di giovani si sbattono, punks e simili si mischiano agli autonomi. La mensa, il salone per i concerti, i dormitori per gli ospiti, il centro informazione sulle droghe e molte altre attività. Un fermento incredibile. In 3 giorni ci sono state 2 manifestazioni. I pulotti tiravano i proiettili esagonali di plastica dura e noi rispondevamo con i sassi. Ho imparato a cavarmela con la guerriglia urbana. Una sera io e Cristina ci siamo calati un trip che ci è salito durante un concerto dentro la IEZZ. C'era un gruppo punk politico tipo Crash con 2 cantanti, uomo e donna. Per l'emozione ci veniva da piangere e da ridere allo stesso tempo. Fuori la città era tutta colorata e distrutta. Abbiamo fatto l'amore nel parco e ci sembrava di essere in un film con gli hippie e i figli dei fiori. I tipi addetti alla logistica della IEZZ ci hanno segnalato un posto per dormire, la Schindelgut, una villetta occupata su una collina, bellissima. Dentro c'era una festa in maschera, con una stanza riempita da costumi teatrali a disposizione della gente. Allora ci siamo vestiti anche noi. Cristina era stupenda, aveva un vestitino salmone trasparente da ballerina, mozzafiato. Io mi ero messo un accappatoio da pugile e guantoni. Lei mi aveva fatto pure l'occhio nero. Siamo saliti sul tetto della villetta godendo la visione di Zurigo dall'alto. Scintille di musica salivano da sotto. L'architettura della città era spigolinetti. L'alba è arrivata lentamente, è bellissima, non riusciamo mai a vederla. Questo mondo ci vuole morti, bisogna distruggerlo e farne un altro, ci diciamo. Poi ci addormentiamo in una stanza cullati dal tenue suono di un pianista sconvolto con tanto di cilindro e frac. Il giorno dopo ci hanno raccontato di quella volta che 2 compagni sono stati invitati in un talk show molto seguito in televisione come esponenti del movimento. Questi si sono presentati vestiti benissimo come signori Brown. Nello stupore generale hanno inneggiato alla polizia la chiusura immediata dell'IEZZ. Altro che proiettili di plastica, qui ci vogliono quelli veri, dicevano i 2 camuffati da ben pensanti. Nello studio le autorità presenti sono andate in panico e hanno chiuso la trasmissione dopo 5 minuti. Milano
È una pena in confronto a Zurigo. Pochi posti dove andare. Alla sera si può approdare in Clinica, la birreria del Ticinese, dove c'è una grossa aggregazione di giovani che smazzano, comprano e fumano. Si trova in via Torricelli, una strada stretta che durante la notte si blocca per l'affollamento. Prima intervengono i vigi, poi la madama. Scoppiano spesso risse. Sembra l'unico luogo un po' vivo della città. I sopravvissuti dei circoli giovanili della zona sud-ovest, la Barone, Rozzano, Grattosoglio, Corsico, Trezzano, Baggio, sono concentrati lì in Clinica, in Ticinese, nel giro di pochi mesi. Hanno mollato la politica e consumano hashish in quantità industriale. Lontano anche fisicamente dai militanti dei gruppi che invece hanno il luogo di riferimento sempre in Ticinese, ma più verso il centro, all'Osteria Operetta. In Clinica puoi trovare di tutto. Noi andiamo per comprare, ma anche per volantinare e conoscere i nuovi punks che si affacciano sulla strada. Intanto, in via Correggio, il rapporto con gli occupanti si rafforza e lì conosciamo Denise, una ragazza inglese che abita a Roma. Con Danilo, Claudino e due di novate si va a trovarla in macchina. Ci ha invitato a una festa al Wanna Club, una specie di discoteca fuori città dove il suo gruppo avrebbe dovuto suonare musica tipo ska sull'onda degli Specials di Londra. I punk di Roma sono tutti legati ai Sex Pistols. Au, siamo punk del 77. Ho addosso un impermeabile nero col simbolo dei Cress e loro si incazzano. È roba da freak quella. Andiamo in una birreria vicino a Piazza Venezia. I romani sono ubriachi fradici, se la prendono con gli skin, troppo fasci. Vediamo da lontano un gruppo di pelati con le svastiche, anche a Milano e soprattutto a Bologna gli skin cominciano a farsi notare, ma non sono dei nazi. Al One, qualche sera dopo, il concerto dei Denise salta, proprio perché ci sono troppi skin. La musica è punk di 3 anni fa, inghiottito di droghe di diversa natura, rimaniamo frustati dall'impossibilità di sfogarci. La musica è troppo vecchia. Danilo impone al DJ i Discharge, un nuovo gruppo della seconda ondata del punk inglese. Musica dura e iperveloce, decontrol, decontrol, siamo stati nella merda troppo tempo.

scateniamo un pogo bestiale, distruggiamo un proiettore della discoteca, gli skin si arrabbiano, scoppia una rissa, i compagni ci danno una mano, i pelati vengono cacciati. La festa continua anche dopo, perché siamo invitati da un tipo strano in una villa di Ostia. Durante il tragitto, in 5 o 6 auto più la nostra, andiamo letteralmente in paranoia. A parte Denise e i due punk nostri amici, siamo capitati tra una ventina di enormi macho gay tappati da pelle nera aderente. Nella villa sulla spiaggia, ormai è l'alba, e noi ci siamo barricati in una stanza. Arrivano voci e urla da fuori. Ogni tanto si affaccia qualcuno a offrire del popper o una canna o una amara radice da masticare. Un clima da rank Xerox. Alle 11 del mattino Claudino e io decidiamo di fare un giro sulla spiaggia mentre gli altri tre ci prendono per matti. Uscendo si aggregano a noi Denise e qualcun altro. Si chiacchiera a proposito delle borgate romane, dove nessuno soffre la fame, le lotte di quartiere, le battaglie coi fasci, la polizia. Sono colpito dal clima rilassato che si respira. Qui il tempo sembra non scorrere. Sono lontane le storie schizzate e paranoiche di Milano. A Roma il movimento non è così disgregato. I circoli sono ancora attivi.

e ci sono le lotte nelle scuole e dove si lavora. Niente di tutto ciò è sopravvissuto nella mia città. Vorrei fermarmi ancora un po' qui, però gli altri tre stanno con gli occhi di fuori, spaventati dai giochi che propongono i macho gay e vogliono partire immediatamente. Ci fermiamo a Firenze, ma non incontriamo altri punk. Conosciamo però un gruppo di La Spezia, i Fallout, che ci fanno ascoltare una loro cassetta demo. Cantano in inglese, sono bravissimi a suonare rispetto alle altre band italiane. A Bologna ripassiamo dal Cassero, dove c'è la sala prove dei Raff Punk, sempre più organizzati loro sono. La rivista Attack è letta e studiata da ogni punk italiano. A Milano è argomento di diverse nottate. Discutiamo di autoproduzione, di spazi autogestiti. Loro stanno progettando di costruire una casa di produzione musicale, l'Attack Punk Records. Noi parliamo dei capannoni di Vidi Correggio e del sogno di aprire una sala per concerti. Veniamo a conoscenza delle divergenze che sono state con un'area di punk nichilisti che fa riferimento al gruppo musicale dei Nabat. Bologna è una città particolare. Da una parte è un paesone provinciale, dall'altra è una città aperta ai movimenti europei più avanzati. L'università richiama tanti studenti da tutte le parti d'Italia. Qui nel 77 i giovani sono scesi nelle strade da protagonisti, un principio di rivolta stroncato subito dai carri armati dell'esercito, ma il clima, a 4 anni di distanza, è sempre elettrico. Tra qualche mese, promosso da un giornalista che si chiama Red Ronnie, ci sarà proprio a Bologna un concerto di un gruppo dark inglese, i Bauhaus. Bisogna assolutamente contestarlo. Red Ronnie è un carrierista fanatico, svuota di significato tutto ciò che tocca. Nel frattempo, a Milano, alcuni amici del movimento hanno organizzato una rassegna al Cineteatro Cristallo, una serie di concerti per gruppi musicali emergenti, divise in 2 serate nominate come le linee della metropolitana. M1 Rossa con le band rock pre-punk, tra gli altri ci sono anche i Napalm di Paolino e gli altri di Nero, e M2 Verde con i gruppi punk, gli HCN, i 98X di Tonito, la Sacra Famiglia della Lucy, band di solo donne e il gruppo di Maniglia, uno dei primi punk di Milano, un ragazzo schizzato che vive con la madre a San Siro. A casa sua è il covo dei punk strippati per la scena americana. Lui su Germs, Dead Kennedys e Black Flag sa veramente tutto. Per la serata a quel festival ci viene richiesto un testo di presentazione del gruppo da pubblicare in un libretto che sarà distribuito durante la manifestazione. Non ci va di fare una cronistoria del tipo noi siamo così, suoniamo in questo modo, ci siamo formati del 79, la chitarra, il basso e le altre spalle del genere. Sto leggendo in questi giorni Il pasto nudo di William Burroughs. Così tento di scrivere una specie di catap con i testi degli HCN mischiati a spezzoni di frasi prese dalla discussione tra amici del nostro giro. Credevo venisse fuori una cagata, in ogni caso l'avrei giustificato in quanto atto provocatorio. Invece viene apprezzato da tutti, inclusi gli organizzatori quarantenni. Il concerto l'abbiamo preparato bene, l'iniziativa tutto sommato ci sembra decorosa e gli HCN si sono impegnati al meglio per concedersi dalle scene definitivamente. Non certo il clima dell'ultimo concerto dei Sex Pistols a San Francisco, eppure dentro di noi lo consideriamo come un atto, un addio storico. Il concerto lo terminiamo con una cover di Iggy Pop, no fun, niente divertente, solo ricordi spappolati, no fun, no fun, cosa ci resta?

0: Ogni giorno l'eroina
1: provoca sfaceli. Molti di noi spariscono. Li si rivede girare coi tossici senza più vestiti punk. Qualcuno rivendica le pere come atto trasgressivo. È il caso di Giada, la ragazza di Danilo. Lui è innamorato perso. Un sabato sera Danilo esce dal cesso del bar Magenta, è terrorizzato e grida: sta male, sta male. Entro dentro il cesso per primo, è talmente piccolo che ci sto solo io. Vedo Giada mezza collassata con la siringa in mano. Mi dice di chiudere la porta, eseguo. Quello stronzo si è portato via il laccio, seduto sulla turca fa scorrere l'acqua spruzzandola sulle piste. Tienimi stretto qui, vicino alla spalla, con due mani faccio il laccio, poi la sento partire. La scossa gelida prende anche me, non riesce mai a capire il punto preciso dove finisce. Esco fuori e dico tutto che sta bene, che si è ripresa. In strada, seduto sul gradino della sala cinesca chiusa di buscemi, vedo Danilo, sta piangendo e tremando con le braccia avvolte sulle gambe che gli coprono la faccia smorta. Non credere, sono quello di prima, il mio obiettivo è il caos totale, mi dice. Sì Danilo, ok, è tutta una merda, hai ragione, non so che dire, gli propongo di venire con noi in agosto in giro con l'Interrail, un mese intero con i treni per tutta Europa. Partiremo con Cristina e tanti altri, anche Muscoletto, un amico di Fabione, e Marco Maniglia, è un figlio di Ricchi molto simpatico, pieno di dischi americani, si chiama Muscoletto, perché è basso di statura con il fisico di un ginnastica. Prima del viaggio in Europa dobbiamo però andare a Bologna, dove si sta aspettando l'amico Red Ronnie. Siamo già sotto il palco, nella vecchia manifattura Tabacchi, vicino al Palasport, dove 4 anni fa ci fu il famoso convegno che segnò la sconfitta del movimento. C'è tensione, noi punks siamo circa un centinaio, distribuiamo un foglio di invettive contro Red Ronnie e le sue intenzioni. La gente sfonda e noi continuiamo il volantinaggio all'interno. Con 2 megafoni gracchiamo slogan contro chi consuma passivamente la musica. L'ambiente si surriscalda. I Bauhaus sono un gruppo dark grintoso, richiamano i giovani perché utilizzano la stessa dimensione arrabbiata del punk, ma sono dei musicisti professionisti e se la tirano da intellettuali. Anche se ci sarebbe piaciuto vedere in tranquillità il concerto, ora lo vogliamo solo boicottare. Quando Red Ronnie, con la sua zazzera rossa, si presenta illuminato dai faretti del proscenio, ha la faccia soddisfatta di chi è finalmente arrivato dove voleva. Pontifica a braccia alzate: ragazzi, ci siete? Ragazzi, ci siamo! Questa sera Bologna vi offre lo spettacolo più bello e più all'avanguardia di sempre, i Bauhaus! Un fitto di lancio di zolle di terra lo colpisce da sinistra, dove ci siamo sistemati noi. Red Ronnie scappa infuriato, il pubblico fugge a lato e noi prendiamo il centro del palco. Il cantante dei Bauhaus è un ermafrodita fasciato, stretto in tuta di pelle nera, il trucco blu sugli occhi e capelli corvini in piedi. È bellissimo, la musica incredibile. Ma chi se ne frega? Un'ondata di fischi travolge il primo pezzo. Il cantante si avvicina a me e Cucciolo, che siamo aggrappati a tubi innocenti a ridosso del bordo del palco. Si gira mostrandoci il culo in segno di sberleffo il cantante. La reazione di Cucciolo è fulminea. Pac! Tira una sberlona con la mano da minatore e quello cade vergognosamente spanciata sulla batteria tra le risate del pubblico. Arriva il servizio d'ordine. Tentano di prendere Cucciolo per le spalle. Noi lo teniamo per i piedi. Si raffaccia Red Ronnie con la rincorsa dall'alto, mi molla una scarpata in piena faccia. Mi ritrovo per terra e grido a squarciagola: cazzo! Mi sono preso un calcione da Red Ronnie! Scoppia il finimondo, il servizio d'ordine e la folla rimbambita ci costringono all'uscita, dove ci aspetta la cenere per identificarci. Riusciamo a scappare. Inizia una caccia all'uomo nei vicoli del centro di Bologna. Rimasti in 5, veniamo raggiunti da una pattuglia della Digos. Scendono dalla macchina con catene

A Milano, qualche giorno più tardi, Cristina tenta di capire come mai la reazione della polizia è stata così dura. Ci sono ancora le leggi speciali. A Bologna il movimento era molto forte. C'è un apparato di repressione pazzesco. Le giunte rosse sono peggio della Democrazia Cristiana. Gli stalinisti sono dei mostri. Ne so qualcosa io con mio padre. Sì, hai ragione. Ma a Milano la polizia non ha mai fatto robe così. Cosa stai dicendo? Mi dice lei. Forse non c'è mai capitato a noi. Qui addirittura c'erano dei gruppi stalinisti tipo MLS che andavano a picchiare gli anarchici. E la polizia ha fatto anche di peggio. Guarda la storia dell'assalto alla Scala. Dimmi, ne so poco. Anch'io non ne so molto. La mia amica Giovannina è stata colpita da una molotov lanciata dagli ultimi cordoni del corteo. È successo proprio qui, davanti al Bar Magenta. Vedi, ci sono quattro strade. Da qui veniva il corteo dei circoli, che doveva raggiungere la Scala. È stato fermato dai carabinieri da una parte e dalla Celere dall'altra. È anche l'unica via di fuga possibile. Era bloccata dai blindati. C'è stato il panico. Quelli dell'autonomia, che tenevano i cordoni di testa, tentarono di tirarsi fuori, ma i ragazzini più giovani, spersi tra i lacrimogeni, si sono spaventati e hanno iniziato a lanciare le bocce, che però non hanno colpito la madama, ma le prime file, e una decina di compagni sono rimasti ustionati. Anche la mia amica è stata colpita in pieno. È rimasta in ospedale un casino e ancora adesso ha le cicatrici sul viso e sul corpo. Quella volta sono stati arrestati tanti compagni. Pazzesco, questa storia non la conosco, eppure deve essere stato un bel macello. Come mai non ne parla nessuno? Vedi, da una parte è stata una sconfitta. Rosario mi diceva che dopo quella mazzata tremenda i circoli si sono disgregati. Poi è una storia troppo scomoda per essere raccontata. Partiamo all'inizio di agosto. La prima tappa è Zurigo, dove la situazione si è un po' normalizzata. Poi Düsseldorf, Stoccarda, Amburgo. In ogni città tedesca incontriamo molti punks. Girano in gruppo per il centro con le cassette di birra sulla spalla. Si ubriacano e ascoltano musica scatenata nei tunnel del metrò, attaccando la corrente nelle prese dei rasoi da barba nei cessi. Dormiamo nelle case occupate o in quelle fighette degli hippie o in latrine dove vivono punk di strada. Qualche volta stendiamo i sacchi a pelo in stazione, come ad Amsterdam, dove non troviamo ospitalità perché siamo troppo sconvolti tra canne e trip. Perciò dormiamo insieme ai clochard sotto i ponti della ferrovia. La mattina si parte per Copenaghen. Arriviamo il sabato e subito, in mezzo a una via affollata del centro storico, vediamo uno spettacolo teatrale di strada stupendo. Attori e attrici nudi in un fango verde a simulare rapporti umani. Poi andiamo a Cristiania, il quartiere occupato dove prima di entrare devi percorrere The Way of the Drugs. Zeppa di bancarelle che vendono ogni tipo di sostanza. Fumiamo cannabis alla dinamite. È una sera di gran bordello. Le persone bevono all'inverosimile e si trasformano in satiri. Un macello totale, una nottata da paura. La vista va fuori fuoco, scorci di immagini in 3D, brandelli e frammenti di memoria mi scorrono davanti come ombre. Cristina vola più in alto. La vista si annebbia e perdo la parola. Sento musica orientale, un vecchio suona un liuto cinese. Rimango incantato 3 minuti. Cerco gli altri ma non li trovo più. Mi perdo nella folla, non ho una mappa, non conosco la lingua. In un luogo sconosciuto, una tipa a petto nudo dice di essere filippina e mi prende la mano. Entriamo in un bar fetido pieno di Hells Angels, il più enorme bar

lunga, ghignoni belungo, si avvicina. Cazzo vuoi? E mi tira fuori l'uccello e si mette a pisciare sulla gamba della mia sedia. Corro via, mi nascondo dietro un angolo, poi vedo una specie di sottoscala e tento di dormire. Al mattino incontro la ragazzina che ci ospitava. È rovinosamente ciucca. Mi porta a casa sua e lungo la strada distrugge con un sasso una vetrina di un negozio d'alta moda. Mi molla una stanzetta di 2 metri quadri e ci sono tutti gli altri. Cristina dorme vicino a Fabione. Muscoletto è sistemato sull'armadio. Sveglio tutti e dico: dai, si va a Londra. Siamo ospiti in uno squat di amici. Dopo un incredibile concerto dei Killing Joke, scoppia una rissa che finisce a coltellate. Bisogna lasciare la casa per evitare rogne. Torniamo sulla strada in piena notte. Visto che abbiamo l'accesso ai treni gratis, andiamo a York. Passiamo le 3 ore di viaggio dormendo. Scendiamo e riprendiamo il primo treno che torna a Londra. Altre 3 ore di sonno. Decidiamo di occupare uno squat da soli. Un giorno siamo visitati dai ladri che rubano, tra l'altro, tutte le mutande di Dino. L'esodo dei punks italiani è continuo e la situazione diventa insostenibile. Per ultimo concerto andiamo in un paesino fuori Londra. Arriviamo alla stazione, Cristina e io siamo agganciati da un gruppetto di punks alcolizzati. Who are you? Ci hanno scambiato per inglesi, pensiamo, e allora rispondiamo orgogliosi: we are Italian punks. A ritmo serrato di fuck si mostrano increduli. Fuck, fuck, ok for Dutch or French or German punks, but what the fuck are Italian punks? Dopo un po' ci siamo guardati negli occhi ed eravamo incazzatissimi. Abbiamo incontrato Claudino, ma si sta allontanando troppo. Non vuole sentire parlare di impegno politico, è in stato confusionale. Non ha intenzione di tornare a Milano. Gira con Angie e Banano della Bovisa, sempre alla ricerca di piazze dove comprare la roba. Qui a Londra lavorano i live sex. Per le strade abbandonate a nord di Londra camminiamo io e Claudino, distanti 1 chilometro. Nessun segno di vita nei cortini in rovina. A tratti sento l'odore di carne marcia. Quando andavo in mare mi piaceva andare al largo, lontano da chiunque, da qualsiasi cosa, mi dice. Raggiungevo l'orizzonte e la riva mi appariva come un incubo. Non volevo tornare più indietro. Un po' arrabbiato gli dico: ma la fuga non è una soluzione, vedi? Tra i pusher c'è un modo diverso di concepire la vita. La fuga alle volte è necessaria, mi spiega. Anche Danilo e Giada sono spariti. Hanno litigato di brutto, una storia appesa di soldi, un disastro. Scappo a Parigi con Cristina. Siamo in uno squat del quartiere latino, ospite di alcuni punks. Uno di loro rompe le palle per il mio slogan sul giubbotto, costretti a sanguinare. Dice che è troppo disperato, che non va bene. Abbiamo perso troppi amici per strada e a Milano ci aspetta un rientro durissimo. Sanguinare fa parte della nostra vita. Sagnère est parti des nos vies, gli rispondo in francese d'accordo.

siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. Ciroma

Avvampando gli angeli caddero. Profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

Dicono che la mia sia una poesia di inappartenenza. Ma se era tua, era di qualcuno, di te, che non sei più forma, ma essenza. Dicono che la poesia, al suo culmine, magnifica il tutto in fuga. Negano che la testuggine sia più veloce del fulmine. Tu sola sapevi che il moto non è diverso dalla stasi, che il vuoto è il pieno e il sereno è la più diffusa delle nubi. Così meglio intendo il tuo lungo viaggio, imprigionata tra le bende e i gessi. Eppure non mi dà riposo sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: pensate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca dei Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che cosa ci dici di bello. E io il solito, zero, niente. Che cazzo ti devo dire? È lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bulletti. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto i giornali, Tony? C'aveva una faccia così. Allora stavo rimanendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Se guarda, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui
0: vuole... No, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Che figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto da tagliore. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.
4: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso.

0: due grattacielo ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco dice: noi tedeschi di Germania essere pura razza ariana, noi potere volare, e si butta sfracellandosi in una pozza di sangue. Allora il giapponese dice: oto, noi giapponesi essere popolo di sollevante, oto, e il cielo ci appartiene, e si butta anche lui schiantandosi a pochi metri dal cadavere del tedesco. Allora l'italiano dice: ah, tanto noi italiani ce la caviamo sempre, e si butta anche lui. Muore, lasciando una vedova di 32 anni e 3 figlioletti in tenera età.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16:38.

0: Avanzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: pupazzetti dell'Happy Meat sono i personaggi più popolari tra i più piccoli. Ma nell'oscurità tutto si trasforma e i pupazzetti prendono vita.
1: E allora i genitori dei bimbi pagheranno caro, pagheranno tutto.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, credere.
3: Radio Maria.
4: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: 2, 3, 4.
1: Oggi nasceranno 490.000 bambini. Ciascuno di loro è unico. E ciascuno di loro è un anello della grande catena umana. Appena viene tagliato il cordone ombelicale, ciascuno diventa un individuo con speranze, sogni e desideri. Ma ogni essere umano è l'insieme di una dozzina di apparati. Il corpo umano è composto da 60 trilioni di cellule e quelle cellule contengono proteine, DNA, organuli. Quello che sembra un individuo, in realtà è una rete. Ciascuno di noi è una comunità che vive e respira. E la cosa non si ferma qui. Perché dovrebbe? Ogni speranza che nutriamo, ogni sogno che facciamo, ogni desiderio che realizziamo, molto più grande di quanto immaginiamo.

0: Upupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, Upupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.
1: The virus took on many shapes: the bear, the elk, the antelope, the elephant, the deer, the mineral.

0: It's bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good. Friends. Good.

0: Joe, get us up that fresh bass, hater.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
2: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
7: E una bavata, Zizi.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime e contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Il primo giorno di scuola ho visto mamme grondare di lacrime e disperarsi al solo pensiero di lasciare i propri figli soli tra i banchi. Solo 10 minuti dopo il suono della campanella le ho viste ridere e scherzare di gusto al bar di fronte scuola. Ho visto padri ridere e scherzare e ammiccare agli stessi tavolini del bar di fronte scuola e con le stesse madri che prima piangevano e si disperavano. È proprio vero che la passione si muove sul filo dell'ultima campanella del primo giorno di scuola.

0: Radio Roma 105.7 dal 1990, grandi successi, grandi mitici!
1: Message Steve Sutherland.

0: che è appena appunto tornata dalla Cisgiordania per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci sei? Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Buon sentito, bene.
0: Allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata ieri notte, l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi dicevi, mi raccontavi anche, c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita quattro palestinesi e anche due israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation, anche se la situazione non è mai leggera. Sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo, quindi ti chiederei di fare un po' un quadro, come sei andata, in che situazione eri e anche di quello che hai visto.
1: Sì, perfetto, ciao a tutte e tutti. Tutto allora, sì, io sono partita insomma più di due settimane fa, quindi ho potuto sicuramente vedere questa escalation di cui tu parli, proprio, diciamo, osservando la pratica, l'azione violenta e di avanzamento dei coloni sul territorio. Io sono partita con associandomi a questa campagna di supporto a villaggi, contadini, pastori, insomma situazioni cittadine della Cisgiordania, che si chiama FAZA, una campagna che è promossa da un coordinamento di comitati popolari, quindi fondamentalmente una rete di persone appartenenti a vari villaggi della Cisgiordania, palestinesi. Quindi è interessante, la campagna è guidata prevalentemente, totalmente da palestinesi, persone palestinesi che quindi, diciamo, spostano la solidarietà internazionale che arriva sul territorio a seconda delle necessità dei diversi villaggi appunto in Cisgiordania, dove ci sono situazioni di tensione particolari, ovviamente con coloni e militari israeliani. Quindi io sono andata e facendo questa attività di documentazione, monitoraggio, interposizione quando necessario, in una prospettiva ovviamente di cercare di abbassare la tensione o comunque l'impatto dell'attacco dei coloni eventualmente sulle popolazioni locali. E sono stata presente in due villaggi, diciamo nella zona fra Ramallah e Nablus, quindi proprio nel centro della Cisgiordania, e ho visto quindi come è cambiata la situazione dopo il venerdì 24 luglio, di cui parlavi tu, infatti, che è stata una data abbastanza cruciale, perché si sono verificati a Tel un episodio classico purtroppo nella vita quotidiana dei palestinesi, quindi una invasione, un assalto da parte di un gruppo di settlers, come li chiamano, cioè di coloni, che regolarmente insomma praticano azioni di invasione, di disturbo, di provocazione di terreni, di case, di villaggi, con ovviamente azioni violente, no? Di aggressione sia a oggetti di lavoro, attrezzi, insomma case, abitazioni e persone. Di fronte all'ennesimo, diciamo, assalto alla popolazione palestinese di questo villaggio che si chiama Tel, appunto nella zona di Nablus, c'è stata appunto una colluttazione, una risposta da parte anche dei palestinesi, e è stata in qualche modo sottratta un'arma agli israeliani. Insomma, il risultato di questo assalto, che poi

0: che di coloni israeliani in tutta la Cisgiordania, tra l'altro che coincideva con il sabato, che è appunto lo Shabbat, il giorno festivo per i coloni. Lo segnalo perché, stando lì sul territorio, le compagne palestinesi che ci hanno ospitato hanno sempre segnalato come il venerdì sera, il sabato e il sabato sera siano i momenti più cruciali di tensione proprio nella vita quotidiana, perché sono i momenti appunto in cui fondamentalmente i coloni sono liberi, non lavorano e si danno appunto liberamente a scorribande, in cui appunto praticano maggiori atti di distruzione, di violenza, di provocazione. Quindi il sabato successivo ovviamente sono esplose numerose rappresaglie in giro per tutta la Cisgiordania, con i soliti assalti alla popolazione, alle macchine, distruzione di fabbricati, insomma, rurali, fattorie, case, abitazioni, e un avanzamento, insomma, maggiore dell'occupazione. Allo stesso modo, parallelamente, i militari sono intervenuti entrando insomma nelle città principali, ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte, e anche nei villaggi, in tutti, insomma, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da, insomma, stanotte, da ieri notte a oggi, insomma, erano state arrestate più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono, diciamo, già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi, fra famiglie, clan, insomma realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione, di solidarietà, spesso tramite social, tramite, insomma, telefono, vari punti, diciamo, di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque, insomma, realtà della popolazione civile palestinese. E non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
1: Sì, sì, assolutamente, sì. Okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato. E questo, appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, che poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti. C'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.

0: Assolutamente, sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani, ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio come ho visto sul campo, appunto come l'azione che fra l'altro dopo il venerdì 24 luglio si è incrementata, quindi ho proprio potuto vedere come l'avanzamento, la strategia, la tattica di avanzamento dei coloni nelle zone rurali, al di là di quelle che sono le pratiche che purtroppo conosciamo da anni proprio del governo, dell'esercito, no? Di costruzione di muri, di moltiplicazione di checkpoint, di recintamento di cittadine intere. Noi siamo passati, per esempio, faccio dei nomi perché è interessante poi anche localizzare, no? Sinjil è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato e sicuramente come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? Cioè il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti quattro, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia l'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo insomma penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è fra virgolette recente, che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto, diciamo per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende oppure vengono occupate delle grotte che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose. Spesso le tende vengono magari rubate a popolazioni beduine, insediamenti beduini che vengono sfollati appunto con la forza, atti di violenza, provocazioni, il furto di greggi, di pecore, di capre, eccetera. E poi questi, diciamo, primi insediamenti si trasformano piano piano in container oppure vengono occupati poi piano piano tramite una pratica di avanzamento territoriale, di espansione della colonizzazione, altri casolari magari già in parte abbandonati oppure proprio in cui appunto le persone palestinesi vengono cacciate, sfollate con la forza di provocazione, assedi. Io ho potuto documentare direttamente, eravamo in un appunto sempre nella provincia di Ramallah, questo caso molto pesante a Jalud, una piccola, diciamo, un villaggio in cui in quel momento esattamente due case palestinesi che erano sulla cima di una collina abbastanza prossima ad altri praticamente colonie più strutturate era completamente assediata da una decina, quindicina di coloni che avevano bloccato l'unica via di accesso a questo piccolo agglomerato di case impedendo alle poche persone che erano rimaste, praticamente una famiglia, qualunque tipo di accesso alle risorse vitali, cioè erano stata staccata la corrente, gli era impedito l'accesso all'acqua e non potevano, praticamente nessuna persona del villaggio poteva accedere alle case per poter portare del cibo, insomma alimenti, acqua, così. Addirittura la popolazione si è avvicinata col sostegno ovviamente falso, ipocrita di 3-4 soldati che però sono stati comunque presi a petrate da questi coloni, e che nel momento in cui la popolazione del villaggio ha cercato di sfondare con la ruspa per togliere, diciamo, la terra che era stata messa sulla via d'accesso per impedire appunto l'avvicinamento della popolazione locale, per sostenere questa famiglia che era praticamente assediata da giorni, è stata la reazione dei coloni, è stata una rappresaglia sul villaggio, ovviamente con atti di violenza, incendi, devastazione, addirittura un bambino è finito in urgenza. Questo è un caso classico, quindi assedi in cui piano piano si sfollano le persone, alberi di olivo sradicato, questo già lo sappiamo, ma questa pratica che raccontavo, che vorrei raccontare, di uso di persone minorenni, colone, quindi settler minorenni, vedi anche bambini di 12, 13, 14 anni, insomma in su fino ai 16, 17, in maniera strategica, perché ovviamente praticando atti che poi formalmente sono spesso considerabili illegali anche di fronte a una ipotetica giurisdizione israeliana, ovviamente essendo minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate in cui che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio perché facendo monitoraggio c'è la cioè, abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi, e praticamente costituiscono una sorta di diciamo gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti, tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi dal lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale dal lavoro, e oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini eccetera, e quindi piano piano loro avanzano come una sorta di appunto di avanguardia, non solo disturbando, provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare sempre di più, e quindi è diciamo l'impressione condivisa da chi ci ospitava è che questa sorta di piccolo, questo esercito di piccoli coloni minorenni lanciati appunto in avanzata non solo serve per occupare territorio in maniera rapida, ma ovviamente in una ipotesi di perdita anche di quella che è l'attuale governo appunto Netanyahu e dell'estrema insomma destra radicale, a ottobre quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro poco tempo prima che io arrivassi appunto a luglio, Ben Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliana, Fragano aveva appena proposto di trasferire il corrispondente di più di $1 milione a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti della provincia intorno a specifiche appunto cittadine e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione. Quindi nel primo villaggio in cui sono stata appunto Cariot, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio disseminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti, eccetera, avevano già occupato un territorio disseminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare, con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di, puntando la mitraglietta in fronte al contadino, proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso un villaggio che si chiama Bufalà, un po' diverso, perché rurale comunque, ma che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche, quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai sono praticamente possibile andare a raccogliere olive giusto in quei 4 olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abu Falah, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di 2 giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di 2 giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui siamo andati, l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo gli eventi di Tel, perché sono state fatti incendi, eccetera, assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie, eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
1: ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti, e sono fatte di piccole, che sono piccole cose, ma violente e continue, questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito del governo israeliano, e quello è il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione. Quindi direi che se non hai altro in particolare da aggiungere, da raccontare, poi sicuramente magari poi faremo altri approfondimenti più in là.
0: Certo, ti posso magari aggiungere due cose al volo, certo. Se abbiamo 2 minuti.
1: Sì, sì, sì.
0: Che giustamente proprio l'hai già detto tu, ma insomma, per ribadire il concetto, come poi questa azione colonialista ovviamente è sostenuta in maniera chiara, esplicita e potente da quelle che sono le forze militari di occupazione. Quindi mentre documentavamo questa avanzata poi dei coloni, nel contempo il sabato giorno, insomma il giorno dopo l'evento, insomma, quindi l'aumento della rappresaglia, i militari ovviamente sono intervenuti al fianco di questo avanzamento, e noi l'abbiamo visto sul campo intervenendo con gas lacrimogeni, appunto oltre a occupare proprio le cittadine nella, diciamo, a Turmusaia, che è una cittadina vicina alla nostra, è stato proprio fatti, come dicevamo, rappresaglia casa per casa, è stata occupata una casa per più di 48 ore con tanto di bandiera messa su, ma soprattutto sono state bloccate completamente ogni forma di viabilità. Cioè quello che i militari fanno, oltre a reprimere, perquisire, arrestare, è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro, proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarci solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno. Spesso le comunità, i comitati si organizzano in tempo reale, c'è un costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, cioè stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando. Quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no? Sì. Cioè magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità, perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è insomma una popolazione civile assolutamente disarmata, che al massimo insomma può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che fazza è carino, perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese, che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di proprio la pratica di venire in soccorso solidarie, insomma reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a queste situazioni, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore, diciamo, di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania, cioè di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio, armato, maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano. Quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali, e quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione, diciamo, fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E, e, e poi forse nativo proprio direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta dell'oliva è un momento che storicamente è di grande convivialità, oltre al fatto che la

0: maggior parte delle, cioè quasi tutte, praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un diciamo un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più, diciamo, messo in difficoltà, molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi diciamo tanto Fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto a, vabbè, siamo già a fine mese, comunque insomma da qui all'inizio della raccolta delle olive, per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni, insomma, non governative, che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva, e devo dire non è irrilevante dire che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituate a vivere costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì, in maniera violenta, sì, è un popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata, che è qualcosa che noi che viviamo in Europa, con all'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare, quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza, quindi l'invito è andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio.

solito quando mi chiedono come va, la risposta sarebbe va di merda. Ma non posso dire che va di merda, perché non ho una reale ragione perché le cose vadano di merda. Perciò se dico va di merda, quelli subito, perché che t'è successo? E mi verrebbe da dire, ah non lo so, la vita incende, così quando mi chiedono come va, di solito dico, oh sì, mi va alla stragrande.

0: amo tuttora, la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20:38.

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
2: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
2: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
2: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
2: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 48%.

e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo, tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti. Però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa. E da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni

0: di questa Europa.
1: Vurganera astaparin di vinganin tutune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare? Andiamo. È un pazzo, eh?
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria.
5: Con il peperoncino e un po' di insalata vi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
6: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
7: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
8: Grazie, grazie, grazie infinite, di nuovo, grazie,
9: grazie.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Senti, adesso basta con queste storie tese, facci qualcosa.
1: Ho fatto la fiera dell'est, l'angelo azzurro, cazzo vuoi?
2: Fucile!
0: Cambia genere, dai!
1: Ti sparo i zip. Cazzo credevi, Pirla?
3: A chi Pirla? Suona e taci. Vai, dai, attacca, vai. Non vi fate girare.
4: Rock and roll, papà, cazzo di amore.
3: Sergio, ma te l'ho detto mille volte, con quelle batterie, cerca di essere più entusiasta, più entusiasta. Tu cerca di essere più puntuale con le capelli. E Nicky, suona meglio, ma dai, con quella scala. Le modulazioni, falle bene. Dai, però è crescendo ancora.

non recidere forbice quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Don Chery está que abandonar el comunismo.
1: No se puede.
0: Solo, pero sabemos todos que este jambo nos haría volado. Telefonaré a Washington y diré que han vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trillón de dólares.
0: ¡Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo tutti amigos qui.
4: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
5: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa?

L'oceano ha dato prova di intelligenza. Ha dimostrato di essere capace di una sintesi organica che noi non sappiamo fare. Conosce la struttura, la microstruttura, il metabolismo dei nostri corpi.

100 facce colgo, Radio Libere, Urban Destroyer. Viva il B, Dacce, Fago. L'unico modo per esprimerci è questo. Chiediamo libertà.

0: buonasera a tutti. Ansco De Luppi dalla polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo mondo.
2: Mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale con sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la neve su Conte di Purtusa e che ci su chiudono una caruppa e satizi. Ma prima o poi.

0: seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds. 9.
1: It's as if I'm looking.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre

0: allora, fottuto terrone, siciliano, fottuto terrone, fottuto
1: terrone. È dotato di vita apparente e viene utilizzato da certe persone per scopi malefici. Stiamo parlando dell'utente. Lui agisce al di fuori della sua volontà e ubbidisce solo alle macchine.
2: Istituto di obbedienza animale. Il dizionario del successo. Parte 7.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Ah, vista mi fa ca.
3: Ah.

Buonasera a tutti, sono al canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: people's running. What's going on demolition? When the Bologna, we gotta run until that now we stand here.
1: Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

0: 3 per 4?
1: 12.
0: 3 per 5?
1: 15.
0: Pitagora.

Pensiamo agli italiani di Bensonhurst con i loro capelli impomatati, le loro tute di nylon, le loro medagliette di Sant'Antonio che agitano la loro mazza da baseball firmata Jason Giambi sperando in un'audizione per i Soprano.

0: basta da Babbo.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto deve male.
2: Radio Ciroma 105.7. Per quei momenti, un po' così.

ancora prima l'operaio massa, sono categorie riprese da questo concetto marxiano che non è l'operaio sociale ma l'individuo sociale. Notate che Marx, teorico delle classi, parla esplicitamente di individuo, non di una figura produttiva, l'operaio, ma individuo, che è una qualità del corpo, è una qualità generica. E Marx dice che l'obiettivo del comunismo è quello di riuscire a formare l'individuo sociale. E chi è l'individuo sociale? L'individuo sociale è colui che ha una coscienza enorme. E che cos'è questa coscienza enorme? La coscienza enorme è quella della specie, cioè l'individuo ha coscienza di appartenere a una specie animale, e solo rendendosi conto di questo è in grado di avere un rapporto, solo rendendosi conto di essere un animale tra gli animali, raggiunge una conoscenza della natura. E l'esempio, e ho finito, l'esempio che verrà portato da Bogdanov sul problema dell'individuo sociale sarà quello della morte. La morte, vedete, è un elemento scandaloso per l'individuo. L'individuo ha difficoltà a accettare la morte. Ma per la specie la morte è come una formidabile occasione di miglioramento.